Bloccà, da Clodurì Bezzola. Per amur dalla pace am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.

Larmas da Tresa Rütter Seli. Las larmas che ti has bubardiu, am bus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse saviu olivano savia.

riccia ci muccia. Dad Andri Pir. La riccia nu tradisce quai ce la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

0: Las novitats ter RTR.
1: Nadin TikTok ed Instagram per offans, la Francia decide in scumont de medias sociales per minorenz sot 15 ans. Il presidente ucranais Volodymyr Zelensky dat suenter al squitch relascia al chef dell'armada. Ad oz resti per onda parte bella der flot ciaut con fin 26 grads en Radio de Cuira. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon per vus è Corinna Schmidt. Biendi. La Francia vuol scomandar al diver de medias sociales per ufans sot 15 ans. Suenter il Senat, eich l'ambassalea nazionale approva al gebots de lege cun gronda majoritat. In tal scumont fis ina premiera in l'Europa. Sin l'entirmund ein scumont de social media fin ussa be en vigur en l'Australia. Con il scumont vuol la Francia proteger meglio minorenz delles rischies delles reiz sociales. Il presidente Emmanuel Macron es engagia personalmente per la legge. Quella duette noch possible dat anch'ir en vigur avant l'enciata della scuola al settembre. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armada Oleksandr Sirsky suente le dimostrazioni dis alla lunga. Nuovo comandante diventa Mikhailo Daprati, scò Zelensky ad un conoscente via Telegram. La ragione per la rilasciata è un combat de possanza per la direzione dell'armada. L'anno passata aveva Zelensky già rilasciato al ministro della difensione Mikhailo Fedorov. Quel erveni en ils cevels con il chef de l'armada per vide la strategia de guerra. Demonstrants an de pilura pretendi al retorn del ministro de defensiun. Zelensky a ossa offert ad el in a nova rolle en il sector de la tecnologia de defensiun. Ils Stati Uniti an appellà alla comunità internazionale dat isolar la Nicaragua politica main. Con quai reagisce Washington sin implet del presidente Daniel Ortega. Quel annuncia chi ne vegna bech pli a dar elezions en il paese. Ortega ha argumentato con il fatto che el voglia evitar che movimenti sostenuti del Stati Uniti vengan alla possanza. Il ministro dell'exterior americano Marco Rubio ha dichiarato che Ortega aia con quai palesasse es carácter autoritar. Ortega rege al paese de pi prest vegnons ad aper gronda part elimina l'opposizione. In applicazione da intelligenza artificiale del progider OpenAI annunce speciale mai in faccia in attacca da cyber terin test. Dennoch al concern es riuscì il programma de romper ora dell'ambiente de test, de dir indipendente mein en l'internet, allura de tacciar il sistema della piattaforma de AI Hugging Face. Per quai aia l'applicazione fac diverte foras de sicurezza che eran fin ossa bitch scuvertes. OpenAI discura de din incident de cyber senza exempel ad a annunciada rinforzar las mesiras de sicurtat. Persones del fatg avverteixen ja de pipidic que intelligenza artificiale possa en futur venir duvrada per attaccias de cyber fitch svilupades. A con quai en avos en Svizzera. En il centun Genevra esi ad interim puspel ubi de portar vestits de bogn ca cuvren l'antir corp. La tirs tocen burkinis ca certs muslims dovren. Asci de main en quels ad er vestits lungs per la protezione da UV scumandats de pi al match. Contra questa legge ampliras organizazions pro fac recurs. In a decisión definitiva la tirs manca anc. Fin l'ora ne vale al scumont pro bitch colimitur RTS rapporta. La trecira argumentesce che in scumont de visitar al bogn avert fis gis la stat problematic per ils portuciats. In weiter il Sport, Champions League, l'FC Thun abbe per pauk mancata in Victoria ter la prima partita della seconda ronda de qualificazione. Als Bernays an giuga in parida in Adin incontra Dinamo Zagreb. Finter la 86 minuta el campion Svizzer sta in avantage. L'ura an als Kroaz per opdi egualisar la partita. Il giaudo return è en inemna a Zagreb. Ed anche il tennis, Stan Wawrinka sto erben unach al turnier der ATP at Istoril en il Portugal, so enter la prima ronda. Il Romo ha pers la partita contro l'Argentin Roman Burcaga, con 4-6, 6-4, 3-6. Con Istoril resta Wawrinka uscia già per la quarta giada in Serie, senza vittoria ad in turnier.
0: La meteo.
1: Als resti per grande part bel, als wenn wir es diese Formen magari in 5 Nivels. Quater Temperaturas, de 30-20 Grad in Lende di Nota, a 26 in la Region de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Ein per un nov di in sembel con RTR, la stagione de vacanzas dure in cim moment, que es bada vide differentes robe, sol traffic sün via, ils bains avirts ci sun pleins, u er vide quisco. Hai, i fans, ein tenurs ci joven, cuoren in turn, sbregen, i fem caneres, giurischem na quaciosa per minciun. E forse, ci vus als erge una volta penso, oh, vacanze sono in camping, fis schon in cool. Ma na conto quasi fans. Hai, ci vus als quaciosa notte penso, l'ora docque usa er in Svizzera quaciosa per vus. Dopo di qui, il prossimo mezz'ora, al microfono per vus, Natalia Weber, ci vusim, buon dì!

Lo che hai ne con Vertigo. Se vos planisais vossas vacanzas, esses in una plataforma con differents hotels, c'è per filters, criteris, dais vos eind scoprüm. Drova qui in pool, sto qui forse esser giuste al mer, o l'hotel de aver differents restaurants. Per me is il prüm filter ad una adults only. Also in guten um ruine las vacanze da pü cui fans ci sbrigen intorn di e not. E per que no füs appunto ir zu un camping nerna propi un option per me. Almain, finuasa. Des per cui stan do que nempe et Interlaken o se in Schwitzre un schenum no camping da adults only. Una plaza da camper be per crescies i fans no sun permis. E di una plaza per una tenda, costa l'ora 37,43 francs, tutta in grandezza, e la stagione ota. C'è ci des l'ora, precis i stes bger, scus il camping partenari in uce i fans un permis. Also per me, clarisham, una grandiosa idea. E se camping l'ora svesa, e qualcosa per vos, vos non volais però. C'è i fans un dintorn volais in oti ir a camper in Svizzera senza sbragizzi l'ora purasas que usa sul Lazy Rancho at Interlaken. Al prüm adults only camping della Svizzera. Camper senza. Per me definitiv una buona idea.

0: James Blunt con Cold e Disless Sesemets, Corinna Schmidt alles Novitäts.
1: La Francia vuol comandar al diver de medie sociales per offens sot 15 ans. Suenter el Senat aer l'Assemblea Nazionale approva al sbots de legge cun grande maioritat. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armata Oleksandr Sirsky suente le dimostrazioni dis alla lunga. La ragione per la rilasciata è un combattimento di possanza per la direzione dell'armata. All'FC Thun ha mancantato una vittoria per la prima partita della seconda ronda della qualificazione della Champions League. Els Bernays hanno giocato in pari da in Adin contro Dinamo Zagreb.
2: La meteo.
0: Als resta qui per grande part bel, se ve mes di es forman forse un per nuvle, se quell'ora tutte temperaturas, 30 vanc gros in ingerinota e vanc 6 gros in regiun de cuira.
2: RTL.
3: Credibile e simpatico.

0: Un classiker del 1989.
1: RTL Impuls.
0: E qui Stefano, da qui il prüms Impuls im son, insomma, della Selina Po.
2: Cugnosce Gertù ad un de quest Janis ci sa tot. El es il melder in to qua cel fa. Manzuna quai er in mincia terza frase e da cascia tu vesses fingiada vair in blidà? Tips nu drovel in giuns. El sa co scioglier mincia problem. Er quest de ces. E se vesses de vair domandas, bedai. El sa co far. Enu già vius proprio mai dal male din cün. Proprio mai. Ma a quel giani da der, già vius e pel di da dots. C'è il virgel d'alluminium del yogurt a puscen nus lascia drivir. C'è il tren alla stazion parte un minut massa bot e sainzel. C'è con ciaminar da vol trottuar il taccio in palperi scifusvi dalla sola della sciarpa. C'è diovo lascia il stracoger il spaghezza mezz'di. Con tornar del far commissions til d'escerpar la tascia de plastic, citi la scumpre era moz in di. Ed oramai ce l'est tal manch gut, er per far la cesada, til gevuse c'è il piz dell'inzöl as di staccia almain quattro riades cur c'è il prova de trar su netz e slet questa saira. E l'ura lascia c'è il dorm in pos in se slet l'om e net. El des dormisco un tas, quai al marità, in sem ge bain pover Jani. Forse c'è domani di grattare tutto un po' milder.
1: Impulse.

0: La Zoe me des quardens la set.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: Istorges ed inspirazions musicales de precis quellas personas ci sem de ce ci discuern. Que es ce taidla la scena. Min cefna durent la posa de stede o durent il program de stede de RTR presentains nus d'una persona ci fo svesse musica. E volans a tirema in savair ce ci em per tips per nus. Qui Stefna is ella nostra protagonista.
2: Mio nome è Astrid Alexandre, una delle mie canzoni che c'è a me, specialmente cor è Whispers, dal flasso del mio nuovo album Resonanzas. Io sapevo che la canzone rete da più attenzione, ma la tematica c'è sia in mince caso. Io ho provato in quella canzone da prestare la mia voce a tutte quelle donne, persone, che in voce libera scoglievo, che rischiano per parte la morte, con gli ormai ni qui discorrono loro lungaggi, qui vivono loro religioni, con cantare pubblicamente. Avete qua patraccio sapendo che mio mi strenge, mio mi incegi, che si capisce a chi fece e per altre donne non si c'è scomandato. Ad eba, per ellas, conti a quei, we will dare to sing, noi veniamo a dugiare a cantare.

0: Astrid Alexandra con Whispers, una canzone originale della centadura rumenci, una canzone ci vuol dire una voce duanes supprimides. E dots alles 10:15 ens tradisce allora Astrid Alexandra c'è canzone c'è ella vesgugend scritzvesa.
1: C'è taidla la scena.

0: Las novitats der RTR.
1: Medin TikTok ed Instagram blipper ufans, la Francia decide in schumont de medias sociales per minorenz sot 15 ans. Il president ucranais Volodymyr Zelensky dat suenter el squitsch del Pievel a relascia el chef de l'armada. Ad oz resti begonda part bel ad flot tschaut cun fin 26 grads in la region de Cuira. De plide quals temas de Laura dati os in las novitats de la set. Al microfon per vos e Corinna Schmidt. Biendi. La Francia vuol scomandar al diver de medias sociales per ufans sot 15 ans. Suenter il Senat ha l'Assemblea Nazionale approva al sbotz de legge cun gronda majoritat. In tal scomand fis ina premiera in Europa. Silentirmund en scomand de social media fin ossa be en vigur in l'Australia. Con il scomand vuol la Francia proteger meglier minorenz de las rischis de las reiz sociales. Il president Emmanuel Macron es engagia personalment per la legge. Quella duete noch possibilitat anche ir en vigur avant l'enciata de la scola al settembre. Il president ucranais Volodymyr Zelensky ha relascià al chef de l'armada Oleksandr Sirski suenter las demonstrazions dis a la lunga. Nov comandant diventa Mikhailo Drapati, sco Zelensky ad ein conoscent via Telegram. La ragion per la relasciada è un combat de possanza e per la direzione dell'armada. L'anno passata aveva Zelensky già relasciato al ministro della difensione Mikhailo Fedorov. Quel è venuto in il civels con il chef dell'armada per vedere la strategia de guerra. Demonstranz an de Pilura pretendì al ritorno del ministro della difensione. Zelensky ha ossa offerte del in una nuova rolle in il sector della tecnologia de defensione. Il Stadis Uniz an appella alla comunità internazionale dat isolar la Nicaragua politica main, con quai reagisce Washington sin in plet del president Daniel Ortega. Quel ha annuncia che ne vegne bec pli a dar elezions en il paiais. Ortega argumentaque con il fac che el veie evitar che moviment sustenits del Stadis Uniz vegnen alla possanza. Il minister dell'exterior american Marco Rubio ha declarato che Ortega aia con quai palesases carácter autoritar. Ortega rige al paiais de pi prest 20 ons ad appagonde part elimina l'opposizione. In applicazione da intelligenza artificiale del progetto OpenAI ha non specialmente fatto in attacca da cyber in test. Tenor al concern è si riuscì il programma da romper ora dell'ambiente da test, da dire indipendentemente in l'internet, allora da tacciare al sistema della piattaforma da AI Hacking Face. Per cui aia l'applicazione fatto diver da foras a sicurezza che erano fin ossa becci scovertes. OpenAI discura da din incident de cyber senza exempel ad a annunciada rinforzach las maseras da segertat. Persunas del fac avartescion già da pipidic ca intelligenza artificiala possi in futur venir duvrada per attaccias de cyber fic sviluppades. A cun quai en a vos en Svizra. En il centun Genevra è si ad interim po spelubide portar vestit de bogn ca couvren l'entir corp. La tirs tocen burkinis ca certs muslims dovren. Acnamein en quels ad vestits lungs per la protezion da UV scomandats de pi al match. Contra questa legge ampiras organizazions però fac recurs. Ina decisione definitiva la tirs manca anc. Filura ne vale al scumont per obic con le mitur RTS rapporta. La trecira argumentesce che in scumont da visitar in bogn avert fis gis la stat problematic per il spertuciats. In quater il sport, la Champions League, l'FC Thun abbe per pauco mancantà in vittoria per la prima partita della seconda ronda de qualificazione, als Bernays han giugà ir in pari da in adin contra Dinamo Zagreb. Fin della 86ª minuta, il campion svizzer sta in avantage. L'ura han als Croats per op di egualisar la partita, il gio de return è in inemna a Zagreb. E anche il tennis, Stan Wawrinka sto erbenduna al turnier da ATP a Dicsturil in il Portugal, suente la prima ronda. al Romo a pers la partida encontre l'Argentin Roman Burcaga con 4-6, 6-4 a 3-6. Con i Churil resta Wawrinka uscia già per la quarta giada in Serie senza vittoria ad in turnier.
2: La meteo.
1: Oz resti per grande parte bel, al centro mesdì se forma magari in 5 nivels. Quattro temperature, de tanto 20 gradi in lente di notte a 26 in la regione de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: I fans ci sbrigiano i giorni durante le stelle loro vacanze. Per me è disagreabile per noi ci vessero il loro posto, ma qui non c'è massa altri fattori ci per ruinare ad una vacanze. Per esempio, pideres da letto. E c'è dato quello da cittare erter nus da vent porta e nabbe in lui più exotics, qui o disus giusto scoprossam, cotter RTR al microfono per voi, Natalia Weber. Buon dì!
2: RTR. Da nus per voi.

0: La Gaia con Bossa Nostra e Disles. Sette mezzo, Corinna Schmidt, oderciò le novità per voi.
1: La Francia vuol scomandar al diever de medias sociales per ufans sot quindijons. Suenter el Senat aer l'Assemblea Nazionale approva al sbots de la legge cun gronda majoritat. In tal scomand fis ina primiera in l'Europa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armada Oleksandr Sirsky suenter la dimostrazione di alla lunga. La ragione per la rilasciata è in combattimento de Pusanza e per la direzione dell'armada. All'FC Thun ha mancato ieri sera una vittoria per la prima partita della seconda ronda di qualificazione della Champions League. Le Bernays hanno giocato in pari da 1-1 contro Dinamo Zagreb.
0: La meteo. Oggi resta qui per grande parte bel, se vi mezzi si formano forse in cimper nuvole, se quell'ora tutte le temperature strenter vanci grossi in enge di nota e vanci sis in la regione da cuira.
2: RTR. Danus per vous.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Ed il candidato è Chatou.
2: Il Kikerisis.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la Regione.
1: E noi giovani a Zerrunde un con il Ser Teofil de Rungs de Camuns. Buondì.
4: Buondì, donna Natalia.
1: Ser Teofil, c'è l'ozzenche per plans?
4: Oh, noi sai che il viaggio di Daven, che è così nei tours, mi ha fatto un po' spazio con questi.
1: In quel caso, se la biedi un per di in vacanza, starel?
4: Also tocca sentire l'opene, ogni che ti c'è il che o c'è il in valle.
1: Ah, usce. Sì. Also in quel caso, Lungurus non ho lo so quiz dis.
4: Ah, non è mai buona.
1: E tutto un tempo per una ronda chiccheri, se il buon è scuola duri in sebe un minuto.
4: Exactly.
1: Quella feinze Runde 1, Tobias Faller ist nos Arbiter.
5: Buongiorno Teofil, e già wünsch un minuto de success.
4: Grazie, Fitch.
1: E allora Jessica, el ist pront per quest un minuto, Laura. Provainze questa Runde 1. Laura, 1, 2, 3. Il nov primo ministro britannico era fino a presidente a Londra.
4: No.
5: Giusto.
1: La fusione di Warner e Paramount è attualmente messa su un ghiaccio.
4: Ah, sì.
5: Giusto.
1: La costa Guyana è ricciata in America del Sud.
4: No.
5: Fos.
1: Brel Embolo è ritirato con giovedere della nazionale svizzera.
4: Oh, no.
5: Giusto.
1: Antil Valais vengono coltivate spesso 200 differenti sorti di pricoses.
4: Oh, no.
5: Giusto.
1: Ad Interlaken, dove la spequista steht, un camping be per crescies.
4: Sì. Yeah.
5: Giusto.
1: Ossi Osborne ist mort oggi in Zündan.
4: No.
5: Fus.
1: La prima ufficiale piazza del minigolf del mondo es recettava in Grigion.
4: Sì. Yeah.
5: Fus.
1: In Svizzera sono mames d'imprast legeles.
4: Ah, sì. Yeah.
5: Fus.
1: La nuova chiesa de scuola a Savonin o costie 2,5 milioni.
4: Yeah.
5: Fuss.
1: L'intercent Ungrijun ha aktuell meint un schumant absolut de fer feu a lieber. L'intercent Ungrijun.
4: Yeah.
5: Fuss.
1: Non es enche usche tragic ci des l'intercent un me una grande part. E kreis süterell es aktuell meint, schen um schwall.
4: Yeah.
5: E qual ultima vesque precis dovol per ivertris el riva sun cinch kundis flesas.
1: Cinch, correct. Sal prieva de feu vesens in quel cas ence drovo. Ma bain.
5: La costa Guyana dera una de las fosas quales ricciate effectiv in America del Sud. Ad Interlaken doca de spu quista steht un camping ci exclude i fans ed es beper crescias. Ozzy Osbourne, vuol dire quella vavel giust, mm-hmm. Naturell, fos vavel quella di Ozzy Osbourne, quel es mort, effektiv mort, oz a 21 an. Ed enci un'altra, quella del minigolf, ve per dir, per dice quella es un'interessante per le vacanze da state, la prima piazza del minigolf del mondo, d'era in centum Tessin, in ein Grigion.
1: Exact. Zwar in Svizzera, ma halt natter nus Grigions. Sapete
4: ufi? Yeah.
1: Grazie Fitch per la partecipazione.
4: Yeah, grazie a lei.
1: Gugend un'altra volta der ciò e allora già vi buon divertimento in ciò con si abiedi.
4: Merci, vi dico.
1: Grazie Fitch, adia.
4: Adia.
2: Il Kikerisis.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la Regione.

Namika, je ne parle pas français. Quello firmes ci fem bun marketing e quello da quellas ci fem grandius marketing. E tenormè e swatch una da quellas firmes ci so simplemente scu ci em da vender lur prodotts. Forse ci sal guardais en ci vide le Moonswatch da l'invien peso, quellas podavi jo be cumprir scia onai via quel di in Svizzera. E qui allora naturalmente lascio tvantir questa ura enci un po' in più esclusiva, enci un po' più speziale da clapir insomma. Usa veng loro la più nuova edizione della Moonswatch sul marciò e per comprare usce una o Swatch usa derciò se è fatta in pisa mainz e nie con un'idea geniale tenor me. Il più nuovo gag è sempre un test. Also ci ci vuol questa limitata Mission to the Moon 1969 o da fare un test con 32 domande. L'ora è limitata su un preciso 1969 tests. Also, quei dici nel salmancio quei svairi su un'altra domanda. E tra inter tu quest ci risponde loro appunto corretta queste 32 domande, veng loro tratt le busce e loro so forse la fortuna per poter comprare o scegliere un'ora per 500 francs. Also be fer al test e aver corretto le domande non garantisce che ci sorveng un'ora, ma la chance è loro co. E da un piccin öf de Pasqua e mi loro in questa azione erinci una volta zu po, idee snempice per fare questo test è so tempo 2 ore e 15 minuti. E qui, perché c'è la prima expedizione sulla Luna, ho durato esatto usce lunch. E già c'è la nuova Swatch, ho io il nome Mission to the Moon 1969, fa qua io sing. In caso c'è vous volais provare la vostra fortuna, il test per partecipare alla concorrenza c'è online sulla pagina The Swatch.

0: Las novitats der RTR.
1: Negin TikTok ed Instagram plipper u fans, la Francia decide in scumont de medias socialis per minorens sot 15 jons. Il president ucranais Volodymyr Zelensky dat suenter el squitsch del Pievel a relascia el chef dell'armada. Adots resti per onda part bella der flot chaut cun fin 26 grads en la region de Coira. De plide quals temas ad Laura dati us en las novitats de las oc. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. La Francia vuol scomandare al diever de medias sociales per ufans sot 15 ans. Suenter al Senat ha er l'Assemblea Nazionale approva al sbots de legge cun grande maioritat. In tal scomand fis ina premiera in l'Europa. Sin in Tirmond, en scomand de social media fin ussa, be en vigur in l'Australia. Con il scumont vuol la Francia proteggere meglio minorenze delle rischie delle reizze sociali. Il presidente Emmanuel Macron è engagato personalmente per la legge. Quella due tenor possibile date anche ir in vigore avanti lanciata dalla scuola al settembre. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armada Oleksandr Sirsky suente le dimostrazioni dis alla lunga. Nov comandant diventa Mikhailo Drapdi, sco Zelensky ad un conoscente via Telegram. La ragione per la rilasciata è un combat de pusanza eifra la direzione dell'armada. L'emna passata beva Zelensky già rilasciato al ministro de defensione Mikhailo Fedorov. Quel era venuto in Cevels con il chef dell'armada per vedere la strategia di guerra. Demonstranti hanno più l'ora pretendì il ritorno del ministro della defensione. Zelensky ha anche offerto ad él una nuova rola nel settore della tecnologia della defensione. Ils Stati Uniti hanno continuato con loro attacchi in Iran l'indigiavla notte in Siria. Le Tiers sei 30 auto venne bombardà in hangar de Vions ad un magazin de drones, comunicesce al militar american. En la capitale Teheran e per l'imprima giada de pilas ultimas attaches puspe venne in acción la defensión contra a Vions, co l'agentura de novitats DPA a medias iranaises rapporten. Ordavant veva il presidente american Donald Trump declara che gli Stati Uniti ne seien anche bitch a fin con loro azioni militari contro l'Iran e lascia minacciare con attacchi in un implant atomar sotterran nel centro del paese. In applicazione di intelligenza artificiale del progetto OpenAI ha non specialmente fatto in attacchi di cyber ter in test. Tenor al Konzern es reussi il Programm der Romper Ohren del Ambient de Test, de dir independent mein el Internet, de lura attachar al System de la Plattforme der AI Hacking Face. Per quai ae l'Applikation fac diever de forse segretza keren fin ausse bitch scuvertes. OpenAI discura de din incident de cyber senza exempel ad annunciader in forzachles mesiras de segertat. Persones del fatg avverteixen ja de pipidic que la intel·ligència artificiale possa en futur venir duvrada per attaches de cyber fitx svilupades. Con quai en avos en Svizra, en il centun Genevra esi ad interim puspelubide portar vestits de bony que couvren l'antir corp. Le tirs tocen burkinis que certs muslims dovren. Aschina mein, in quels ad er vestits lungs per la protezione da UV, scomandats de piel match. Contra questa legge, ampires organizations per facere recurs. In a decisione definitiva la tirs manca anc. Filura ne vala il scomand per obit, scolle mitur RTS rapporta. In Guaitril Sport Champions League lefte se tun abe per pauk mancanta ir saira in a victoria ter la prima partita della seconda ronda da qualificazione. Ils Bernays han juga in parida in Adin contra Dinamo Zagreb. Finte la 86 minuta el campion svizzer sta en avantage. Lura an ils Kroats propodi equalisach la partita. Il Gioia Return è en in emna a Zagreb. E dank der Rille Tennis, Stan Wawrinka sto erben du nach al turnier der ATP, a dit studil en il Portugal suenter la prima ronda. Il Romo ha pers la partida contra l'Argentin Roman Bodukaga con 4-6, 6-4, 3-6. Con il Studil resta Wawrinka uscire già per la quarta giada in Serie senza vittoria ad in turnier.
0: La meteo.
1: Oggi resta per grande parte bel, al centro mesdì si forma magari in 5 nivels, con temperature di 30-20 gradi in legge di notte e 26 in la regione di Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Quei d'oggi in Zunz ci si fa semplicemente bene per certe situazioni. Pensiamo già bene wieder Zunz di Nadil. Ma er certe Zunz di Stet non gli sono forse messo l'idea di Tadlir di Invierno. E preciso usce una da quei oggi in la rubrica della nostra Zunz predilette e ci vi buon divertimento in nostre zone per voi il microfono Natalia Weber.

0: la lü. C'è da fare con automatic. Nove vancin. Na. Una pulenta i desles. Oce vancin.
1: RTR. Quai è il sempervert del dì.
0: Il casino de cifras già usa vengono però enci per cifras impressionanti. Una de les centaduras francises dels anz 70 festaggia oz ne pesia ocentivel anniversari, Mireille Mathieu. Ella ha registrato passa 1200 canzoni, che in 11 differenti lingue e dove in dia intorno 190 milioni portatunti. Per questo grande anniversario di 100 anni, fa ella lo registra svese un regalo con il dottor Enche una volta sin tournée de Cumgio Trisle Germania. Nus le celebrains usa già in nostro imperverto di con un dei suoi più grandi hits del 1973, la Paloma Adieu.

0: Il tempo qual passa ed uscì is già les 8:30 e tempo per les novitez con Corinna Schmidt.
1: In Svizzera è morte almeno 15 persone per l'accidente di Farbogna negli ultimi 30 giorni. Con cui, se il numero degli accidenti mortali su quel dell'anno passato e del 2024 conferma la Società Svizzera di Salvamento. Gli Stati Uniti hanno continuato con loro attacchi in Iran l'indigiavla notte in Siria. La TIRS sei tra l'altro ogni bombardata in hangar di aviuns di un magazzino di drones. A suo inter passa 40 anni, due puspedari sgolz regolari direct tra il Stati Uniti e il Libanon, quai annunzia il presidente americano Donald Trump suo inter in incontro con il presidente libanese a Washington.
2: La meteo.
0: Oggi resta qui per grande parte bella, se va mezz'di, es forman forse un per nuvles, qui ter temperature strenta avanti grossi in engi di nota e avanti a seis in la regione de Cuira.
2: RTR, dalla Damon alla Saira.

Dario Wittmer con El Gordanz. Se forse ci avessi El Gordanz in ci vidals 22 luglio 2025, oz in un anno è morto Elko. Ozzy Osbourne, l'icona della musica del heavy metal, sovens ernie in uno Prince of Darkness. Con 76 anni, Isel morte a Birmingham e be poches efnes zieva sia concerta cum giù es questo. Ed è chat uscidis de morte una d'una occasions per irte c'è in cerce de fats interessants sur de les persones. Per la signora era un po' in Algordanza. Ed una roba che mi impressionò sono i status iconici di Ozzy. Postuit quels che elvava sulz memes, elvava tetuvo sulz dance sia nom Ozzy. E qui non aveva il fatto di un profi, ma ben semplicemente fatto svesa. E anche più crass, el non ha anche fatto con una macchina da tetuver, di per sé semplicemente con una aguaglia e di una mina di un rispli. Incredibile. Ma è fuori semplicemente ciò con lui. Ed un altro fatto ci mi ha fatto sorrire oggi in buon'ora con leggere che Ozzy Osbourne aveva fatto la patente dell'auto per convar 60 anni. È uno dei più grandi rockstars del mondo, ma non poteva ir con l'auto. Ma è un giuro che è la dune in un giorno che lui non avesse fatto con 60 anni la patente. Ed in un giorno è uno dei suoi più grandi hits.

0: Edoardo Benato con OK Italia.
1: La copina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Nos prainzas gratulir duas persunas per una is quella mia che vietzel de Berail. Ci festaci si è cingevel anniversari. E l'altro giubilar is Andrin Wolf de Dervella e il festaggio sia vangevel anniversari. In se vus conosciais era cocin, ci festaggio anniversari veis plagiar da nostra tazza esclusiva de RTR. L'ora di un telefono 0800 20 25 30.

0: La Miley Cyrus con Midnight Sky e la più svelta ci ha telefonò es la Ursulina Caviezel de Pitash. Buondì!
1: Buondì, donna Natalia!
0: E noi posso tramettere la copina?
1: Io scelgo di tramettere la copina alla Beadia, a mia Caviezel de Braille, che viene oggi tu non.
0: E c'è già visto la tua da sia Beadia?
1: Oh, naturalmente, in quella stessa vina vana in allegra mataccia, a quella stessa seuna, quel più importante, Luca lanciai via in bain la scoletta, lui just, alla da via scoletta.
0: E s'allegra la già, la pronta?
1: Niente, ella s'allegra fede di.
0: Super. E allora, dopo oggi in una festina per la mia, o ella in vacanza?
1: Niente, non ha una casa, ha fatto il spur di una casa, però ha fatto il libro, a fare una party per tazze, tatte, padrinze, madicce, un teccafonze.
0: Super, una bella compagnia in quel caso.
1: Bella, allegra, fece la party.
0: Allora, tra vitainze e tiers era in nostra cupina, ci vediamo tutto il buon alla mia ed in quel caso una bella festa a seba mezzodì.
1: Guardate, si dir, bene. Grazie, fece vos.
0: Fitz Gugend, grazie per il telefono ed un bel dì.
1: Addio. Addio, Stefan.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: La Naomi Larein con Hot Girl Summer in mercoledì sulla frequenza rumencia. Per me è plemet tempo da dire addio per oggi. Per ci c'è idis o salur in 8 minuti, le 9 mezze, l'ora surpiglia Tobia Faler. Tobia è già ossa pronto con il studio, c'è e stu pronto in tiemi schon fino alle 2.
1: Al primo giovane squadrino al Cecciosas, intorno a 20 anni a 10, e il jackpot sono già da 50 francs. E insieme alle 10 voce ternus per la musica. La cantadura e multi-instrumentalista Astrid Alexandre, ci des attualmente in tournée con sia produzione de cent Resonanzas, in quinta de sia musica prediletta, e ins presente in touch ci ti la pleasure specialmente ben. E quinta er giusta di non da ciò qual touch deriva, e per ciò qual touch ti la pleasure. Insieme alle Sünders, fans, atmosfera de vacanzas. L'Armand Schlegel e il Georg Luzis annunciano ternus live dalle Dolomites, e quindi scuccia la lieta funzione in quella regione quem benches in Clegion con i ladins delle Dolomites e quem belce quasi in quella regione per fare vacanze, sport e viedi.
0: Di bene, restiamo in un evento sul nostro sondas e dice di mio nome Natalia Weber, già vi sento un bel mercoledì.

0: Che cosa è musica canadese del Quebec? Mylène Farmer da Pierrefonds a Montréal. Hey, e l'ho cantato la canzone Désenchanté del 1991 in scuola. Che cosa è il marco di Zieva la Mezza? Ad 1.30 la Sdege Mezza, la Sündere Stemp pel Gio C'è Ciosas, il Jackpot, quel so in plia. Attualmente sumente 50 francs e C'è Ciosas ci vengono cerceda con lo sclarinzoasa.
1: C'è Ciosas, presentata Nickis Cuira, la facente per mobiglias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch
0: Al plate cerciò, as chattas, as ponderesce ben, quis trais inputs, cio que dotiers.
2: La chaussa consiste de parts essenziales. La chaussa è part de nos mincedì. La chaussa è gratuita.
0: C'è plate cercens, 5 propostes pigliens incontr, c'è ci dis giusto al plate guadagna 50 francs, 900, 20, 25, 30. Tobia Faler, c'è chiosas, bundi?
3: Bun di, cheu es un fin de suain.
0: Bun di.
3: Eu un provo cu las medias sociales.
0: Ah, las medias sociales. Sunt gratuites. Qual yeah. Torna? La cosa consiste de parts essenziales. Sur de qual os pureis discuter. La cosa es part de nos minciadi. Qual torna? Zürischen per una grande part de la liet. Qui non è però le medie sociali. Grazie, Dona Venzin.
3: Bel di, addio.
0: Al Tobia Faler c'è Ciosas, buon di.
3: Bien di, caro Edovde, su Rhein.
0: Buon di.
3: Io dice lo sulei.
0: Ah, il sulei. Le soluzioni, le più semplici, sum, mince attent, le meldres. Ma non in quel caso. Grazie Don Imelda, bel dì Adela, addio.
3: Ciao.
0: Hai, c'è chose cercens, nos vessens encia spazi per trais propostes, 50 francs sumet il jackpot. Le slinge sumet ce viertes precis 10 secundes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un, voilà, 10 francs de più entel jackpot, de même jo ens già per 60 francs entel jo c'è chosas, de même is giovgia als 23 lui.
1: C'è chosas, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: La polizia cantunala arrestesce dus dealers de drogas probables. Ad en Svizzera ai da als ultims 30 dies passa 15 accidents mortals de Fabogne. De pli de quals temas ad Laura dati us en las novitats de las dies. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Biendi. La polizia cantunala grischuna ha arrestato dus dealers de drogas probables a Cuira ad Domat. Da las arrestaziuns, sco echter las perquisiziuns de chasas, sai vni confiscato den tut passa 1,5 kilos drogas, comunicesce la polizia cantunala. Der las drogas confiscadas se tractia de cocaine base a heroin. Als dus omens, de 22 a 37 ans, se chatien entant en arrest d'inquisizion. In Svizzera en mortes almain 15 persunes der accidents de Fabogne als ultims 30 dies, como se in adumbrazion de l'agentura de novitats Kisten SDA. Cun quai sei al dumbert als accidents mortals such quel de l'an passà ad al 2024, conferma la Societat Svizzera de Salvament. De Belaura, Kermalia in Zil u in Bogn en laua frescia. Con quai cresce però er la rischia per accidents sin ad en laua. En media nein minchon redont 50 persunas en Svizzera. Tranter las umvrendas, en savens juvens crescits tranter 17 a 32 ans, a persunas sur 65 ans. Ils Stati Uniti han continua con lor attaches in l'Iran l'indijavla noc en Seria. La Tiers sei tranter Auto vni bombarda in Hangar de Vions ad in Magazin de Drones, kommunicesche al Militar Amerikan. En la Capitale Teheran e per la prima giada de pilas ultimas attaches puspe vni en Aktion la Defensiun conter a Vions, scola Agentur de Novitats DPA rapporta. Ordavant veve il presidente americano Donald Trump declara che il Stadis Uniz ne seien ang bec a fin con lor Aktions Militares incontr l'Iran. E lasciamo una ciacca con attacce sin in implant atomar sotterran e nel center del paese. E dankter il sport, ils canuts svizzers hanno guadagnato argent alla concorrenza del team al campionato mondiale del slalom ad Oklahoma City. Martin Dugo, Jan Rohrer e Gerlin Nocerello sono stati per indisch centavels più plauns che il team sloven. Platz 3 e Ida all'Austria.
2: La meteo.
1: Ots resti per onda part bel, als wenn es diese vom Amgare in Cins Nivels. Guetter Temperaturas, de 30 20 Grad en Lenge di Nota, a 26 en la Region de Cuira.
2: Vias e Traffic.
1: Sin la via principale tranter lang quart a Schiers dati impediments de Traffic provede din Camion Kumpana.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: Un Marco di der Stedt, Spurzel sto etel Kudisch, oz es per grande part Kaiserwetter, die schla Meteo. Question Vakanzas und probabel Mensch tut es in Tessin, mehr los potagler al Radio Cemeter und Mensch. Die Stesi nu accesses, et c'è c'è fais giusta, es je vision divertai, weil Marco di in nostra Compagnia. Giodella Stedt, mia nom Tobia Faller, belce weiss mi sent, Christianil.

0: Duffy, rain on your parade, Pacific Trislands Mesdizia, vuol dire. C'è tagla la scena da musica svizzera per musica? Quale domanda fa la nostra rubrica da stit?
1: C'è tagla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: In questo luogo di Inselstedt, mi c'è di qualcuno della scena di musica, c'è quinta c'è musica, c'è taglia in privato, c'è tutto, c'è inspiration, torcen, pleasure, e stasden emozioni e dalgordenses. Questa è un'escola cantadura e multi-instrumentalista Astrid Alexandre. Ella ha dato tutti input per booms tutto di musica ed ella dice che c'è o ella dice che la scelta non sai stai da simple per ella. Sia lista sai ne per fitch lunge, c'è la taglia di svezzi bgeras differentes spartes e qual hanno faccia nir più simple sia scelta.
2: Sno stein il pop lugesio oz in quei moment youth the daughter per via che l'energia della canzone tocca mince ga mai per quel che quella canzone sauda ter quella che ho sai terla in loop a mai survenia vonda forse è per vedere quella lingia che ho vuole svescret if you're still bleeding you're the lucky one a si dice che ti asco vegno seun sauda ster quel scanclec eba a si dice in vetta quella canzone fa di una puspecchio se sente il viva e si vegno magari o seun o da spir viver

0: Youth, Daughter, una canzun emozionella, ci sdasda sentiments della cantadura Astrid Alexandre. Per ella è una canzun che l'avesse cugent scritt sves. L'Astrid Alexandre ha sdotto un impuls de musica in nostra rubrica de stet, sia playlist, quella schiata per nus online, su rtr.ch.
1: C'è Teidler la scena.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bein in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavischai musica live in l'emissione u bein in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tra les indes e les dodes.

0: Oz es Marco di Alsvenche duas lüll, entsche d'üne tem de vacanzas, e ci ci ho forse un po' lungurus, o nu voles precis avair lungurus, quel c'hatte forse un'inspiration però sent il calendar dat evenimenti.
1: Il calendar.
0: Alla casa storica ad Ander in Val Schons, docke oz sem es dider ciò istorges e pastizzeria. Erwin Dimberger, menja tres la casa storica e quinta orde d'una scelta da scene orde siesi storges. E si duane Valina, pisera per la pastizzeria, ella serva tortas tradizionales enti la stüva pacifica della Cesa. I storges e pastizzeria oz sem es di davende las quattr in la casa storica ad Ander. Alles Cinch comienza dal Vagni, al Festival de Musica Alva Noi. Noi scrittor, il sendet Alva Nov. Quel festival è proprio nov, qual è questa stet per la prima volta. Sul programma sono concerti nabe per le Uraglias, ma per tutti gli cinque sensi al festival deve essere un dialogo tra la musica al slös, le persone, al paese e la cultura. Al festival Alva Noi ci comincia questa sera le cinque e dura fino in Sanda. In sela della Clostra Lionne questa sera un concert della cantadura e multi-instrumentalista Astrid Alexandre col titolo Resonances. Astrid Alexandre canta canzoni in differenti lingue, da rumensch, sur al francese fino all'inglese. Ella viene accompagnata sul Gium, da Reis Corai. La sarede viene fatta il ram del corso intensivo da Sur Silvan, ci ha cominciato in domenica passata. Al concert Resonances questa sera davanti dalle Oc in sela della Clostra a Lyon.
1: Il Calendar.

0: La stet culcianil rumensch che vo già vers les undes. Allai Barnagna Savognin, doque da vende da mem saira, quel so speziell. Da vende da mem saira, spoire Savognin a Kino, in oce svo uschlue fer il bagn. Allai Barnagna, squista stet der cio la culissa pel Kino Ori Liber. Lorena Planck es la chefa dat events dall'organizzazione de turism Val Sursees Savognin Bivio, e l'organizzescia quel open air da Kino.
1: Non so se non c'è un clip che possiamo fare che ai lei bernagni. La culissa è speciale con che lei va in la tenda scusate in romanzo ci c'è stata proprio era anche lei che è fit speciale. Ma sento c'è la vista dei castelli da Riom i vinplanet c'è che è proprio in c'è fit speciale.
0: I musos vengen films scu Odyssey, das Kanu des Manitou, ewige Liebe oder Downhill Skiers.
1: Per noi è anche molto importante, ci va in per mince agosto in se c'è, se famiglie o un fan, film documentari o probabilmente nere da mincion musare in film romanz, e questo va in un po' per l'ultimo romanz, par dus, a che è per noi importante, ci va in proprio porre in se c'è per indigenti, aber naturalmente è più giusto.
0: E ci c'è vens ervulia savair da Lorena Planck is. Quen importante se la spürte scu appunto qualchino open air saien pel turism de stede Savognin?
1: Ja, per noi è fitch importante da musar o da fare ne dentro c'è otter. È un program la sera, con la culissa speciale. E il nostro è naturalmente da lavorare insieme con affari indigenti. Va in, per esempio, la nostra casareia, ci fosse un canaster da picnic ci si può postare a chi è per noi importante di fare invece per famiglie, saper per carcis, c'è un mix di tutto invece da che la posseda.
0: Al Kino Ori Liber, all'Ai Barnagna a Savognin ci comincia da mem saira da l'umce stür un quarto solo snof col film Minions and Monsters da mem saira. Mince saira vi muso in altro film al Kino Open Air all'Ai Barnagna durin intera evna fino al 30 luglio. La casa della saira qual è avvierta di un'ora ans las presentazioni als films comincia da d'una un quarto solo snof. Hai, che cois forse un tip per qualcun ci o temp la saira e voglia di guardare un film Ori Liber.

0: Al marcoldì col programma Rumensch ed era oggi venne naturalmente per voi un impuls del dì.
1: RTR Impuls.
0: L'impuls qual vegnoz da Selina Po da Sent, ella studia elettrotecnica a Turic, si impuls da dots al titel Pover Gianni.
2: Cugnosce Gertù ad un da ques Giannis ci sa tot. El es il melder in to qua cel fa. Manzuna quai er in mincia terza frasa e da cascia tu vesse sfingiada vai rimblidà? Tips ne trovel in giuns. El sa co scioglier mincia problem. Er ques da ces. E se vesse de vai domandas, be dai. El sa co far. Enu già vius proprio mai dal mala din cün. Proprio mai. Ma a quel Gianni da der già viuse pel di da dots. C'al virchel d'aluminium del yogurt a puschein nus lascia drivir. C'al tren alla stazion parte un minut massa bot e sa in cel. C'a cun ciaminar da vol trottuar til taccio in palperi sci fusvi dalla sola dalla sciarpa. C'a diovol lascia il stracoger il spaghetti a mezz'di. Cun tornar dal far comisciun stil d'escerpar la tascia da plastic, citi la scumpre era moz in di. Ed oramai c'è l'estal manch gut, er per far la ciasada, til giavuse c'è il piz dell'inzöl as di staccia almain quattro riades cur c'è il prova da trarsu netz e slet questa saira. E l'ura lascia c'è il dormi in pos in se slet l'om e net. El des dormisco un tas, quai al marità, insem già bain pover Gianni. Forse c'è domani at grattai a tot un pa milder.

0: de quals temas a da Laura, dati ussa nas novitats de las Indisch. Al Mikrofon pro vus è Corinna Schmidt. Biendi. La polizia cantonale Grischuna ha arrestato 2 dealers de drogas probabels a cuira a da Domat. Tra las arrestaziuns, scoerter las persecuziuns de chasas, sa veni confiscat tut en tut passa 1,5 kilos drogas, comunicesce la polizia cantonala. Ter las drogas confiscadas se tractia de cocain, base a heroin. Als 2 omens de 22 a 37 ans se chatien entant en arrest d'inquisizion. En ils quals schweizers esi puspe veni recoltada pli laine l'an passà. Quais vender che la raccolta era ida ene vos als ultims ons. Cun 4,9 milions meters kubik e la quantitat crescide per adunt 1% comprelia con il 2024, com ussen las novas cifras de l'Uffici Federal de Statistica. De grande importanza sei sortut la laina che vegne duvrada per l'energia. Quella fa ora 45% de l'antira raccolta. Noch l'Uffici Federal de Statistica e la ragion per cui sortot in una domanda crescente del Lain sco funtauna da energia regenerabla. In Svizzera en mortes almain 15 persones der accidents de Fabogne als ultims 30 dies, com usa in una dumbrazione dell'agentura de novitatskisten STA, cun quai sei al dumbr dels accidents mortals sur quel del an passà e del 2024, a confermar la Societat Svizzera de Salvament. De Belaura, Carmaglia in Sigl u in Bogn en Laua Frescia, cun quai cresce però la risce per accidents sin den Laua. En media naien mincion radunt 50 persones en Svizzera. Tranter las umfrendes en sovens juvens crescits tranter de 7 a 32 ans e persones sur 65 ans. I dank der in novitat del sport, als Canuts Schweizers an gudinja argent la concurrenza de team al Campionati Mundial de Slalom ad Oklahoma City. Martin Dugu, Jan Rohrer, Gelindo Cairello en Staatsberg indischen Tavels Piplaunskel Team Sloven. Platz 3 e Ida all'Austria.
1: La meteo.
0: Ot resci per una parte bel, al suo intermes di se fuma magari in 5 nivels. Quattro temperature da 30 a 20 gradi e l'endia di notte a 26 e la regione di Cuira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a 13 in direzione Cuira dati colonna 30 mesocco nord a San Bernardino e sin la via principale 30 l'anquart a Schiers dati impediments de traffic provvede di un camion con panna.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di. Mes radio.
4: Les ondes rumeinches zieva las novitats de las Undes. Nus fensi un po' atmosfera da vacanzas in questa mezz'ura. Nos godensi las Dolomites, respectiv nos telefonens i las Dolomites. Armand Schlegel e Georg Luzzi sum al moment giusto lo inviedi. Ci c'èm già tu advise fat e ci c'è vogliono tu denci al zaire fir. Ans quintini, giusto in un per minuts, e sum a Tobia Faler ed es già vus in avent una fici interessante state. Sprenzi in avent com gerisum solai e temperatura cioda.

0: Patent Oxner, trip gut, cool, Chanil Romensch, wer's gentil, Eddie Joe's Note, boom appetit. Tem der steht ist Tem der Vacanzas ist Tem der Viedi. E colois, se chanos duas Redakteurs in Engadina, Armand Schlegel e Georg Luzi fem, els nu fem però in Giuviedi de Vacanzas, els sumies insemble ilas Dolomites per rapportir de quella region. Ed è devosa all'Armand Schlegel in Linge, els annunciat nus live de quella region. In oce las montagnas consisten per grande parte Dolomit, con formas impressionantes ed in postuc extrem belles formas, con belles leis de montagna, parcs della natura e leis concentres, per esempio Toblach o Cortina d'Ampezzo. Buon dia, Armand.
1: Buon dia, Tobia.
0: Perché esses giusties in las Dolomites?
1: Veramente orde spür bonder, per essere sincer. Veramente le venire ad imprendere a conoscere nos parents linguistics, ils romans de las Dolomites, ils ladins dolomitans. Is dauda nem per d'una de ce. Ci dette la romans, però quant parents ci sunt ura propcia, ans deva l'ura de bonder. Suna scofrars i sol, suna cusdrins o forza basdrins o basdrinets, ci n'ha che nos inclea più, an assimils problems. Hai, veramente il bonder anza manazzi las Dolomites.
0: Discorrenz velt dal lö, dalla geografia. Las Dolomites sono nempi relativamente grandes e non esses al momento precis.
1: Pel momento esen il fodom, livina longo, però pax avaran in giace qua es. Scoprimine a il territori, quando non es neanche uscì da lunch da vent da non, da l'ingerigna bassa, io pel fnuost, si arriva a Bolzan e l'ora mo in un retto con l'auto, si esa fin già pro il prim comun ladin. Ad urtigei, il lo de las urtias, per dire uscì a Sankt Ulrich, ora som la Val Gardena, e da là da vent l'ora sparten l'ora cinc vals ladinas, la Val Gardena, la Val Badia, la Val di Fassa, il Fodom, e l'Ampez con Cortina d'Ampezzo. E quelle vengono insieme più o meno per il pass della Sella o per la montagna, il Piz Boe. Interessante forse la, la parallela con l'Engiadino, con il Noromans. Cinque valades, cinque idioms, ed il Piz Boe tradut o significa bottanche col Piz Buin, non Piz dels Bovs. E, hai, per noi veramente fici interessanti la differenza è qui ci non è in un cantone, questo partisù in tre province, due regioni, politicamente fici differenti queste cinque valate.
0: E tu hai detto che le Dolomite vengono parentela linguistica, lo venire di scuola ladin, ma sei tu la nostra parentela linguistica?
1: Sì, chiaramente posso dare la risposta, non ti svan cetats, e sono più parenti con quello che avessi pensato. Però il primo che ci sono arrivati, hai, c'è ci ha dato in noi, è imposto le inscrizioni, le mosavies, inscrizioni di vita casa, tutto in ladin. Però è tu dai italiano, per esempio, la Ciacumon, il Stützefeuc o la Scolinia, e questo che ci usciamo, questo non è stato tradotto in Valader, questo è in ladin. E più problematico, il primo non udiva ninja in ladin, veramente tutti discorrevano tudaisch o italiano, finché gli ha dato una reazione, perché è discorreva col collega Georg in Valader, scimpero guardavano per noi anche un oliuns e domandavano, ladins? Lo hanno studiato, sì, ladins della Svizzera. Io c'erano un più civil contatto con gli altri intorno, perché c'è loro badeva 70, 80, 90% di questi intorno. Questi scuorano ladin, però halt con i turisti, con noi, scuorano tudaisci e italiansci, però noi, cioè, i vengono turisti, non scuorano con questi romanci. Io c'erano, sto proprio a dire, non vengono incontrati qui, io, nostri frars, i nostri sors, parenti. Linguistics.
0: Parallelas trentel grigium e las Dolomites, l'Armand Schlegel, live dalle Dolomites, in cerca della parentella. De quale regium rapportal per nous insieme col Georg Luzi, ci des al momento Erkunel in Viedi. E col Georg discorrenze un po' in più precise, sur del Sladins e las Dolomites, in questa mezz'ora, giusto in un per minuto.

0: Hits der Stadt per Bus.
1: Vacanzas der Stadt cul Chanel Rumänsch. Ansonsten ist giusto dia ad Armand Schlegel, ci des al moment in Viedi in les Dolomites. Insemble cul Georg Luzi ed in les Dolomites em in scontro erls Ladins de les Dolomites. Es umas a colio cul Georg. Bundi Georg.
2: Bundi.
1: Georg, vos hast dich kurier cun Ladins in les Dolomites, Olermondit. Ce weiss präzis volia savair de dels?
2: Ed es preciso che scu che Armona dit no vain new bonder chichi di scuore romansch in joa ci sun de casa quand ferm ci vin di scuru in cheval ci vin di scuri forza de pui forza ed de main no ein velu sa vair ci vin lavorat durant la lavur oder in scola no ci stat fich bonder us a forza era in la administrazion comunale ci vin di scuri ufficial manch Ihr Romansch. In der Prune Domande es war eine Nüne, schon statt in Pader per Tot, appunto in Todlas Cingwalz, just avanti der Quina Donna, più veglia, ci disseminà no incontr, e quella spontana manch ha vist nos segn sull'auto, in un'anno domandasch, no ischen da Lengedina, ischen no discurin Romansch, a new grand interesse. Also in Svezia, hai, no ischen statt in Pader per Tot, e veliusa verco ci vien discurru. E no vain ir fatta mo otters robes, per esempio, no statt an pezzo, Là ist das Problem im Fall Tourism, viel grand Tourism, viel blär.
1: In AB Tourism, din per se er linges de Telefon, ci non sono per auch sehr relaschables. Also, let's go der, schaklapens der Show, al Georg, sur Telefon, o ceccia fans, al Georg Luzi live dalles Dolomites, in oce les stokul Armand Schlegel, a chater als Ladins dalles Dolomites. Also, te glänge al tipo musica, guardens, schaklapens e cenot, al Georg.

0: Ellie Goulding in Marco diverses Ünders e e les Dolomites em disturbo ans un pol signel. Mal Georg Luzi es osse der Chotanus in Lingia nus vens dit ans. Al Georg es in sembel cularmon schlegel in viedi illes Dolomites, trent roter. Per imprendere a cognoscer un pol lied de les Dolomites si discuora ladin. Il Georg o discuria ladin, culs ladins. Georg, scuesque se svegnose scu un ladin de l'engia digna illes Dolomites, inclegges als ladins dalles Dolomites.
1: I voli tici in pazienza. Era gnu l'impression che ises domanda a moina zigonde aga se lura svegne d'une ada la sura is bada is inclea ers bain. La prima domanda, la prima ada forse sa in pain più fadia e dipende eri pain gio ci zazis. Noi siamo per esempio l'osso giusta anti la Val Fodom e la Val Fodom è forse in pain più coliada con l'Italia e per quai sai l'impression che i zinclei per in melder sco Otterlö sco la Val Badia per esempio la stazza appunto era un pezzo Cortina un pezzo e là vifne l'impression quella donna che noi discuta discorrù là vifne l'impression che il Taglian ha influenzato in Sicin la il ladin e per quasi zinclei proprio in pain melder ma sco diti des i vuole in pain pazienza i de contattare des i loro ben quai vaira svelt is in clear e lura vaira svelte. Na qui è giusto un example in cui ci non dovrà in adunne del CEP, perché ci non arriva un problema per le liot e va in lura di ringraziar che è un stazio in tutto il tempo e grazie, per esempio, is un semplet in cui ci viene, e non ci va il dito in paese differente. Also, grazie, dice in un lui giulam, in di notte dice in adilam, gran marci, venir dit i de gra e dia te pai, also giusto l'ultim smada di o et paia. Also is vetta i des in a grande differenza, ma si sa title propcia bain bainischen, si podain a propcia dir no in kleine des.
0: Was vedi illes Dolomites, quel non es en challenge fin, scu vo quo sin aventer vus, ces il program.
1: Previsi in Efne da Paisa, io ce no mosaini, io ci vivono al Sladin, co ci vivono, previsi appunto in Efne da Paisa, in televisione, in radio, non l'hanno presentato alla Jot, non l'hanno presentato alle comuni, alle Cingvals, ma era il traffico, il problema del traffico, c'è anche qui, il spazio, il turismo, ci des, dopo i Giochi Olimpici, era, ma canta manch più hot. Ma era naturalmente le montagne, si sono picci con scientes, e noi siamo stati finalmente era in cucina, non c'è che diverse, noi siamo stati in paese dappertutto. Seria comincia con l'inscunter, c'è noi siamo stati avanti in Efna, dell'Unione dei Sladins, qua è stata una radunanza, in cui tutte le cinque valde vengono insieme, in occasione dell'80 anniversario, in cui c'è il Sladins, vivono pretais che le regioni vengono unite per mantenere più bene la lingua. Là, con quella storia comincia tutta la serie che noi prevediamo di presentare verso la fine del West.
0: Al Georg Luzi, live dalle Dolomites, in noi ce les inviedi per noi scularmon schlegel per rapporter dal Sladins e ad una contregia ci des una dalle più belle dalle Alps, le Dolomites con tutti schiazis, optics, linguistics e naturalmente gastronomics, al Georg comanzano le c'è da fe e con quell'oggi avvisi già ossa tutti ci allegren sul giantier un buon appetit. Hey, quiz extrem, quench welcher Tempa soll's ans mesi? Es ist just das Sto, le Sünder gemetz, der nur soll kolodir, Temp per una quarta survista, dalles Novitäts, e quello pronto hat's la Corinna Schmidt.
2: La Polizia Centunale Grigiuna ha arrestato i dealers de drogas probabels a cuire ad adomat. Dallas arrestazions, scoechter las persecuzions de chasas, sai veni confiscato den tut passa 1,5 milion kilos drogas. En il Guau Svizzers è si puspe veni recoltada pli leine l'an passà. Questo enter che la raccolta era i dene vosels ultims ons. Con 4,9 milioni metri cubic e la quantità crescide per radont 1% comprelià con il 2024. Ad en la regione dell'Amazonas e l'America del Sud è brigia l'an passà o si pauc Guau sco de pi 40 ons bec pli. Que con 3,1 milioni hectare scuaut in una surfaccia che corrisponde alla grandezza della Belgia.
3: La meteo.
0: Oltre a questo, per grande parte, bel, il CMSD può vedere un per nuvoles, con l'altra temperatura, una temperatura da fin 12 gradi in Egia d'Ignota e fin 25 gradi la regione da Cuira.

0: Olivia Dean, So Easy, vuster leis il programm Rumänsch ans Giantir. Quist Marco di als 22 Lügl, alles Duders fin il Magazin de Mezdi, quelles präsentats al Toni Poltera. E Terrell vau che oz trent roter per le lektium de combatte Samurezen, per la suprastanza il Parlament Comunel, e que vau per il scarafaggio giapponais, ci des ester ternus, ci des un problem, e ci riva plemet nodel tessin erternus in grigium. A Toni Poltera col Magazin de Mezdi, ci comenzi in pochi minuti, punta las dudes, edi pel moment adia. Mia nom Tobia Faler, ci avvisci una pacifica posa de Mezdi ed un buon appetit.
1: Je comprends pas vraiment l'histoire. Je suis trop gentil.

0: vostra radio de vacanzas in Marco del 22 Lüll. Flotsch es in questa zona. E dos in insta las gratulazions de dots.
1: Las gratulazions.
2: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Duas gratulazions inscritt, wenns klappt per Ots, per un anniversari de 5 ans a Breilin sur Selva e per un arduant de 20 ans a Darvella. Sprechte restais l'andervi, mia nom Tobia Faler, gevus a tuas jubilaris in Belmarcudi e de tuas citagli in una pacifica posta da mezzdì in nostra compagnia. A Breilin sur Selva oz Mia Caviezel, anniversari de 5 ans. Ses genitors gratulation alla Mia con quistes lingias. Cara Mia, oz astes ti festivarti u ciunaval natalezi, asci dic as spiciau e celegrau sintiu grand di. Bape mumma gratulation a ti e gia vision d'accor tut moil bi e bien per tiu nia vonda vita. Scotti sas, mincion da tiu natalezi staten les maschines da fa fein eri, percei quei di celegrain nus da fa fiasta con tei. Resta vina von in a cara, legra e contenta buaba, scutoc da cau, nus vein fic bugentei. Tia mumma Andrea e tiu bab Livio. Ed er tate tata gratulation pel cincevel anniversari. Cara mia, sintiu ciunaval anniversari, gratulation tat e tata da pitage da tut cor. Nus giavijain a ti tut bien e celegrain da venir a tia parti. Ed els tuots es giavision per mia caviezel per sia cincevel anniversari un touch dat Abba, mamma mia!

Mamma mia, per l'anniversario de 5 anni de Mia Caviezel de Brailin sur Selva, già vi da papi mamma e da tati tata de Pitash. Un anniversario arduant po festa Geroz Andrin Wolf de Darvella. Da sia famiglia es ni da questa gratulazione co. Car Andrin, nus gratulain a ti de tut cor, stai scotti eis e gauda quei gi. Javision a ti tia soras Alina, Larissa, Luana, Lorena e Muma Teolinda. Il Javis de musica pel vencevel dat Andrin Wolf de Darvella es in tös de la Germania, de Finch, Liebe auf der Rückbank. Die

0: Tristan!
1: Liebe auf der Rückbank de Finch, Giavisio per Andrin Wolf de Darvella, ci può festeggiare Rozzi anniversari de Vincenz. E der Rozzur vi naturalmente quel cun, una tazza de DRTR, rivo tres oz in bunura, o rivede tres oz in bunura, ter collega Natalia Weber, es Ursulina Caviezel de Pitage. Ella regala la tazza de Dots a Braille in Surselva, a sia Biegia, mia Caviezel.
2: Io sono venuto a mettere la copina alla Beadia, a mia Caviezel de Braille, che viene oggi su noi. Che la stessa viene buona in allegra mattaccia, che la stessa è una, quel più importante. Luca lanciava in bain la scoletta, lui giusto, alla da via scoletta.
1: Nus già vigenzi un bel anniversario a mia Caviezel de Braille per sia cinceva l'anniversario. Un buon commenzamento alla scolina in avost e sprenzo la gusto della tazza da DRTR. E tu hast es pogratuliert, Ernus, era tu als Otters, c'è moz anniversari. Nolo cient, venge, venge a cinc trenta, o senza già vis de musica, simplemente per WhatsApp. Nolo 79, 200, 70, 97.

0: wanna dive.
1: BTS Swim, vusta gleis las gratulaziums sul Chanel Rumänsch. Ed ossa mo giusta telefonò la Patrizia Senti, de Schaan, in principe de da Liechtenstein, e lo displagel mensch pendio sul telefon, schlevesse pudia de tres sia gratulazium giusta zves. Ela vol gratulir a sia quino, Baltermia Cola, ci vegn oz zatenta, et a... Al Baltermia Cola is da Savognin ed ella voles gratulera del con una canzun dal cor viril Basel da Savognin insieme con la source Scherer, la canzun del Badung.

Andrea Berg, das Gefühl in Marco di Aluna. Che cosa sono le gratulazioni? Se c'è nel Rumänsch, gratulier pudais a Ciccio Vulais per telefon. 900-20-25-30 è il numero. Giovisce a Torres Jubilaris, bel anniversario ed un divertival Marco di.

Emily Sandy Hertz, las gratulaziums sul Chanel Rumänci. Marco dice a mesdì che cos'è l'ultima occasione di dir tres vos giavus, vossas gratulaziums a quel 58 anniversari e ziva trens già la buscia per chatteror cici survegnoz. Duas entregias libres pel bogn en giadigna scuol. Al numero per le tres gratulaziums 0800 20 25 30.

0: Ozzy Osbourne, Dreamer, sei des passò l'üna vusta gleis las gratulaziums in Marcoldi, las 22 lül e per WhatsApp es ni d'encent. Quiste gratulazium co per mia caviezel da Brail Cioz, anniversari de 5 ans. Cara mia, d'accord, gratulain sintiu anniversari, nus giavijain a ti tut il bien sintes ciunons, celegrain da far parti con tei cera. Car salits, Decia, Rina e ties cusrines, Olivia e Noelia. Voilà, las gratulaziums, quelles s'inclinien già per oz e duas a trens in cervelt la büstia, or de las gratulaziums ci sono nidas ent oz. Quel cien survegn oz duas entregias libras pel bogn en giadigna scuol ed oz guadagna Balter mia cola da ciaste ci può festeggiare oggi anniversari da 70 anni. Giovis bundi artiment al bogn in giardina ed un bel anniversari. A tu ci è mozzo anniversari da nostra parte ci notte, cordiale gratulazium. E di con calò a die per oz, mio nome Tobia Faler, in avent un bel sem mezzdì e ste ben.
1: RTL, les gratulazions.
2: Il sento mezzdì da RTL.

0: Las novitats der RTR.
1: Il giovanil ca invida ina petarda en la scola Giacometti e vegni sentenzia. Ed in Svizzera è la raccolta da laina puspe crescida in zic. Il è las duas, mio nom, Erwin Kadov, ben vegni. L'anterior scolar superior, che aveva invidato il favrer dell'on passà in petarda in la scuola Giacometti a Quira, sto prestare in servec de lavur. La procura pubblica del Grischun ha confermato in rapport de DRSI de dier. Ella è venuta alla conclusione che il giovanil sia culpante, tra l'altro per via periclitazione in tras materia esplosiva, aver cagionato pliras simples blessure corporali, fatti acti di violenza e cagionato don material. Due scolares avevano patito leves arzentadas. Tra 44 ulteriori ufans de scuola era ludida venida restringida. Il mandat penale veni dals 12 de cercladur e da vigur legala. A Domate Quira alla polizia cantonale arresta lanciata fanadur dus probables dealers de drogas. Dall'arrestazione e cum perquirir lur abitazions ha ella cetà in tot 1,5 kilos heroin e cocain sco era in a picna quantitat da cocain base. Ils dus omens arrestats, in Svizzer de 37 ons ed in Albanais de 22 ons, en entant en arrest d'inquisizion. L'on passà an ins raccoltà in Svizzer 4,9 milions metres cubic laina, bun impacient da pli che l'on avant. Ils de vos dus ons era la raccolta reduzida. S'augmentai consont la raccolta da laina che ven duvrada per producir energia. Questa comparte monta intanto a 45% dell'intera raccolta. Raccolta da pli laina an intanto mo in treis dals 5 grons centuns de guaut, Berna, Valais e Tessin. En ils centuns

0: Uns grischun nevat la raccolta s'è riducida, qua comunicesce l'Uffici Federal per Statistica. Intelligenza artificiale può fare attacchi da cyber. Din test dal purgider OpenAI è il programma stabunda sortir dal contorno da test isolà, da dir autonom in l'internet e da attacchiar sistemi dalla piattaforma Hugging Face. Questa è riuscita con iniziare larghe da segirtà in finosa non in conoscentes. OpenAI discura in caso di cyber senza parelli ed ha annunciato a rinforzare le misure di segirtà. Persone dal faccio avvertiscono già da dire che l'intelligenza artificiale possa venire dovrata in l'avvenire per attacchi da cyber.
1: La meteo.
0: Oggi è stato per grande parte sull'egli il centro mezzo è frequentato con incinti nivelli di cumulus. Versaire vengono nivelli auzna dal nord. In il Sursees fai des doc fin 22 gradi, in Surselva vem fin 24 ed in la regione da Quira in fin 26 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
2: Cunscovrides.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è mura per la perpetna dat. RTL.
1: Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: En lui duein ins bein prest puspe poder controllar chats personals per combatter maldiever sexual d'ufans. E da Hamburg alla giugadra de tennis grejuna Simona Walter pers ses geu den prima runda su entrindir combat. Ille das trais, meu nom Erwin Kadof, benvenio. En il combat contra maldiever sexual du fans, tu ein servets de messenger puspe poder cerciar indizis en chats privats en l'Union Europea. En la debatte davat la controlla de chats en representantes e representants dels paes com membres de l'UE sa convenits ad in excepzion limitada de las regles de protección de datas. Avant aveva ja il Parlament de l'UE aprova quest plan. Il nov primminister britannic Andy Burnham ha annunzia ina limita per prezs de bigliets de bus. A partir da l'autron, na doa inviadi simples bit pli custar maximal mein 30 pfunds, ma bein 2. Finanziar questa mesira vul Burnham cunscursanir las investiziuns in projekts internazionals per la protezion dal clima. Già ieri aveva Burnham annunciato di stricciare a partire dall'ottobre la taglia di plivalurs in forza elettrica. L'anterior scolar superior che aveva invidato il favrer da l'on passà in una petarda in la scuola Giacometti a Quira sto prestar in servec de lavur. La procura pubblica del Grigion ha confermato in rapport de DRSI de dier. Ella è venuta alla conclusione che il giovinint sia culpant, tranter auter per vide periclitazione in tras materia explosiva, aver ciagiunà pliras simples blessuras corporales, fac acts de violenza e ciagiunà don material. Due scolares avevan patì leves arzentates. Ter 44 ulteriurs ufans de scola era ludida venida restringida. Il mandat penale veni da ils 12 de cercladur e da vigur legala. La giugadra de tennis grigiuna Simona Walter ta persiglio den prima runda del turnier de WTA 250 a Hamburg. Su entrin marathon de 3 ore e 17 minuti il risultat sta 7-5, 4-6 e 6-7 in favor dell'egiziana Mayar Sherif.
2: La meteo.
1: Da meunen ils nivels de cumulus in pau pli grons, tutina dati savens sulegl, en il partenz poi dar uradis locals. Venderdì continuesci cum bell'aura ed aquire poi venire infin 27 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattai sin rtr.ch.
0: La saira der RTR.

0: musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats der RTR.
1: Thorsten Frey doit diventar nov chef de fraktion de la CDU-CSU in il Bundestag. Tudest, gi de Hamburg alla giugadra de tennis grischuna Simona Waltert perses giu d'un prima runda su entrindir combat. E gi de squatter, miu nom, Erwin Kedov, benveni. In Germania è la successione di Jens Spahn, chef della fraktion CDU-CSU, tant sclerida. Scopliras medias rapportan du al chef dell'uffici de Chancellier dem Finosse Thorsten Frey surpigliar la carica. Uscia sein il Chancellier tudest Friedrich Merz ed il chef della CSU Markus Söder sa convenits. Ancot duel venir proponi e l'autremna duel la fraktion eleger el. Jens Spahner venis od squitsch per quakel es es en venits babs grazia ad ina mamma da substituzion en ils Stadis Uniz. En la Germania e quesch comanda. La CDU ed era Jens Spahn setz en sex primitz en il passà contra ina legalizzazione. En il combat contra maldiver sexual du fans du ein servets de messenger puspai puder cerciar indizis en chats privats en l'Union Europea. En la debatta davat la controlla de chats en representantes e representants dels paes com membres de l'UE s'ha convenits ad in excepción limitada de las regles de protección de datas. Avant aveva già il Parlament de l'UE aprova quest plan. Il nov prim minister britannic Andy Burnham ha annuncià ina limite per prezs de bigliets de bus. A partir de l'autron na dua inviadi simples bitch pli custar maximal main 3 pfunds ma bain 2. Finanziar questa mesire vuol Burnham cun scursanir las investiziuns in projekts internazionals per la protezion dal clima. Già ieri aveva Burnham annunciato di stricciare a partire dall'ottobre la taglia di plivalurs in forza elettrica. La giocadra di tennis grigiuna Simona Waltert ha perso il giro in prima ronda del torneo da WTA 250 a Hamburg. Su entri in maraton di 3 ore e 17 minuti e il risultato sta 7-5, 4-6 e 6-7 in favore dell'egiziana Mayar Sherif.
2: La meteo.
1: Da maune in ils nivels de cumuls in pau pli grons, tutina dati savens sull'egl, in il partenz poi dar urradis locals. Venderdì continuesci cum bell'aura e da quira poi venire infin 27 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Schules in Ivo la via, sper me vi in sentimain, den rudi, aic ne mein fussi jebi, noi complain sant al conti, vir il culezza be giunci, premiu ri, premiu fil, sa be giad n'pli, mi gie vis d'esser contianz, be giad plan da co, angraziavis d'esser co.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: L'opposizione contro la Surbiageida a Surcolm è e resta gronda.
2: Also das Ziel ist ganz klar, dass das Vorhaben, das jetzt geplant ist, auch in Zukunft nicht geht.
1: Ed il Konzert zu Pot, il Festival de Jazz Somorezza, hanno già da Wils.
3: Cavalier la peine da Nirgio da mir stenza.
1: Che ieri perdi il nostro tema spettato l'ora avanti per la carta gianzeria o la hotelleria svizzera non do il mese passò pipac per notazioni. Il microfono Toni Poltera. E noi siamo avanti in magazzino con la servizia di novità e che la ans o ossa Irvin Caduff.
4: Il cercle dur passà all'hotelleria svizzera registra il quart mais in serie da main per notazions. Il minus total stimesce l'Uffizi federal per statistica con 2,2%. La regione da nova main stada che da main giasts dall'exterior in veniz ternus. Con in minus da 34%, respectiv 30%, han ils giasts dall'India e dals paiais dal golf che giuna la pli gronda sminuzion. Kils giasts indigens han per nota in zig de pli en hotels schwitzers na bec pudi egualisar la digren. In Germania è la successione di Jens Spahn sco chef da fraktion CDU-CSU tant sco sclerida. Sco pliras medias rapporten du el chef de l'uffici de chancelier dem finosse Thorsten Frey surpigliar la carica. Uscia seien il Chancellier Tudesch Friedrich Merz ed il Chef della CSU Markus Söder sa conveniz. Ancoz duai el venir proponi en lautremna duai la fraktion eleger el. Jens Spahn er venis od squitsch per quakel SS en veniz babs grazia ad ina mama da substituzion en il Stadis Uniz. En la Germania e quaesch comanda. La CDU ed era Jens Spahn setz en sich premiz en il passà conter in a legalizzazion. Il nov Premierminister britannic Andy Burnham ha annunzia in a limite per prezz de biglietz de bus. A partir da l'autron na duain viadis simples bitch pli custar maximal mein 30 pfunds ma bein dus. Finanziar questas mesires vol Burnham cun scursanir las investiziuns en projekts internazionals per la protektion dal klima. Già ira aveva Burnham annunciada stricciar a partir dall'October la taglia de plivalurs in forza elettrica. Il presidente americano ha annunciato co-reagir in l'avenir se l'Iran attacce investiment in la via de Hormuz. Sind sie eine Plattform True Social, als schritt, dass die Stadis Uniz wegen Minchagiada a bombardar e destruir in a punt u in ovra elektrica in l'Iran.
1: In Oxygen Stil Sport, die Tennis presser exakt.
4: La giugadra da tennis grigiuna Simona Waltert ha pers il jeu den prima runda dal turnier da WTA 250 a Hamburg. Sunter in maraton de 3 ore e 17 minuti, il risultato sta 7-5, 4-6 e 6-7 in favore dell'egiziana Mayar Sherif.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: E noi già in prossimo mangia Somorezza, un concert pitchen, discret e schon prest an il Zuppo, tocciati il Festival de Jazz ed è programma. Beach Program è la Surfabrikation a Surculm, pils Kritikers. La Resistenza è e resta gronda. Nos temas, allora gist sco proxim.
0: La meteo.
4: Da meuna nils nivels de cumulus in pau pli grons, tutina dati savens soleil, en il partenz poi dar uradis locals. Venderdì continuesci cum belaura, e da quira poi venir infin 27 grads.
1: E las cinc e cater. Schon de lanciata da vento e do

Gracie Abrams, Look at My Life, musica nuova, fresca, per dire che è ora. Tono musica per bler per via, sentenza in gistosa, Purple Disco Machine, insieme con Benjamin Ingrosso e Nile Rossi, els, qui Honey Boy.

el mar, gist sentia con Physical Man. E ci tieno sentin scu proxim, e ci già in John Oz, ai opener l'Umnezia. Carancevo numero da mangi domani, alas dis, e de las portas avertas, per dire geni, vien avertas las portas, nox in John Stoss, cals deis ad installar, vo dec nox RTR, ats potets legrars in vast program. Kann wasch ich als Programm nicht adesser, che ci pun per toccia osa per esempio la parte radio ni er la parte social media. De che discoram scu proxim con Anna Selena Quinter e con Elias Tuzeios els dus ni ron rapportar per RTR de quel opener l'Umnezia 2026. Vinci els tradition pro de play co anox ci generò a capitar tot ordvisce dat RTR ai opener l'Umnezia. Landen anche un po' Noemi Besa, hear me.

0: Noemi Beza, Hear Me. Ed hanno mangiato 3 minuti e la 6. Ang dormir ena notch. Allora ho nom Open Air Lomnezia 2026. Ed allora voi liber e clerci RTR e puspede la partita per portare quasi gli Open Air Lomnezia isches gist. Sai che ansteiva, senveia, anteli radio, nir quel telefonin. Der Nox kommt in den Studios und du testest die nostra Squadra di Open Air. Den erwartet Anna Selina Quinter, der erwartet Elius Zuzeius. Und du schreibst einen Diskurs, da geht es speziell, Nox Tots, die Rastagne, Acciani, Neue Radegna, ein Open Air Lumnezia. Anna, du hast ja ein Open Air in einer Funktion, logische Funktion, auditiva, per dir, du hast ja Sportes, Historias, da Radio. C'è storia, lascia te, Santecnox, prossimo mangi a partire domani, Anna.
1: Scompriamo se mette domani un mervei, ne gassi inviati col treno di auto da posta, col traffico pubblico, per sentire in te quei viadi e le valumnezzi al polso di quella. Lu, se mi scegli lu, adina puspei in pausa di layout per marare con l'atmosfera, se capisce, se usa un po' tredini per mettere meme bia, questa è la credente che il festival Maracce che capita e io tengo amici che ha avviato le antenne per le storie.
0: Anna, da parte di radio, Elias, da parte media, social media e internet e tutte le media sociali ci date, tranne il pivel per dei crocea e il palco, c'è tis focus?
2: Mes o nostro focus è in se tu che ci guardora bene, tu che ci fa piacere, tu che ci dà in altre forme in olio. Per esempio, l'hanno lasciato tagliare il rapper Jule X ad un dei suoi fans una frisura, non una frisura, ma sì una frisura. Allora c'è una focuhila, forne kurz, hinten lang, forse conosci stona.
0: E che non scrivo film.
2: Davant kurz, davant lung, per un manches potenza forse dire da cu, da lu. Allora vorrei prendere un'azione tutto speciale con i festbanklers. Es non sono molto nulla, ma ed essere valutare banchins da feste per noi. Es in clear daer prono contain cooles facces, cools jasts, sai quae ce noi anna far complimenti, ce noi ramassain als pübels outfits, o ce noi reagin, sin to quae ci capita punt in pa spontan, quae ce anna dit, du scena gronda festa.
0: Ed entant in sto decre, gli open air lumnezze, caston, e bec anche vandior, da tier becius es avenz, ci gli open air lumnezze, e be vandior, son dex, e mex davantor, anna test l'amprema già la della partita per l'uvrar, ai lì, bescu feno bei pil radio scudetje sind che talegre so sa
1: je scotte as dj si prima le prima ga che lavural ja consumer veis co quello de vese quine ga din auto perspektive aber bo sco hosp ma bei queens veise in tig de vos las kulisses che quoi vuol di co quella atmosfera de essere de sim festival es legal consumer sin in massa bunes patrlades con tot layout che la partida in una buona atmosfera, una speranza che dà per tutti e tutti in una bella fiesta.
0: E la Joirviglia per la crocea redazionale è Elias, it's this highlights, c'è te specie scastone.
2: Ma dopo la boia dell'anno passato, le sciarpe si restavano tacciate sul fondo, sono fingendo a contarci da sull'ai, ed oltre da qua è malega il più fermo sul concerto del rapper Bernays Jule X, quel con la frisura speciale. El es per moment un del stars della scena del rap mondart ed ecre a degen da con el una festa in orden.
0: Grazie fiche vos otas dus, bun divertiment e players bells moments per quella concerte d'opener lumnezia version 2026.
1: Grazie. Grazie.
3: Danus.
0: E tutti i contenuti di Open Air che sono dati da voi sempre su rtr.ch via nostre media sociali e via radio che allora mincia se mai la sera tra le 5 e le 6 e più tardi ora in forma di concerti. Shirley Crow, So Cap the Sun.

0: Tella di puspegu gent Sheryl Crow Song Up the Sun in cart della 6.
1: RTL Sport.
0: Un po' di scletch per la giuida del tennis grigiunga. Simona Walter, ella ha perso una domanda il giro in prima ronda di turnier WTA 250 a Hamburg. Si vede il maratone da 3 ore e 17 minuti. Il risultato 7-5 con la grigiunga guadagnata in prima, 7-6 ha perso i prossimi 4-6 e 6-7 e che incontra l'egiziana Majid Sharif. Soprattutto può fare che tosse la Simona Walter il secondo set, la nominata Manj Manavla con 3-1 direi carta game Manavla con avvantaggio ed agen service, però alla fin finale ho la gita del Giuchel che ha perso la partita. E anche a Tour de France, dat Oz, Ortwista Svizzera, in una buona novità per Mauro Schmidt, elle nel sprint final davanti Sagont. La 17ª etapa ho guadagnato il belgese Jasper Philipsen, il belgese ho guadagnato che si è in una gruppa da scartata scappata tra Kerls e appunto Mauro Schmidt. Nel classamento generale dati il Nignes Midadas.

minutas. Era il time da Roxette. Gis sentia Roxette di Luciantoc. Listen to your heart. An 4 minutas e la 6. Lo vorrei dare una voce se de e chi ans prepara ni opere proprio nox oz ursin cadis il de. Infine not lanzan David Kushner con Daylight. Se vede bisogno che tu, no? Tu non sei,

0: suprastonza in uffici. Ed el Parlament ati e combat electoral denter auter per quei quel vin reduzius da gisiat sin indisch sitz, navenda l'autoron. Sper sia deputadas e deputai che candideschen euninaga, dati sis personas che candideschen da nief. L'elezion es 27 settember. A Quira, al scolar che aveva invitato in petarda e la casa da scuola Giacometti, gli on vergau surniu seu castic. Sco quei che la procura pubblica Grigiuna ha confermau in rapporto ad RSI, al da presta servec de lavur. Il giovane ha perclitau auters tras materia explosiva, comes in act de violenza e cajunau pliras blessuras e don material. Tra l'acțiun eran duas scolares nidas arzentadas levamen, atter 44 ulteriurs afons era ludida, nida restrengida. A Quira da Domma dalla Polizia Cantonale Grigiuna pigliau dus dealers da droga supponi. Durant l'arrestazione, tentone durant las perquisizions delas abitazions a casas, alla Polizia anflau e confiscau varga 1,1 kilos, cocaine, base e heroin. Ils dus delinquents supponi da 22 a 36 tons einen arrest inquisizion. El duo als Svizzers cresce la raccolta d'Alenna Puspei, quei suenter che la era adina se reduzida ils devozons. Con 4,9 milions metri cubics, esirad un impercient da pli chilionavon, mussen las cifras degli Uffici Federal da Statistica. Con sunter l'Alenna per energia, scolena de Brisch, cresce la domanda, l'Ezza munta a 41% dall'antira raccolta, scrive gli Uffici Federal. Quei trend vale den tombu per tutti i cantons. Raccolta gronda, ansur tutti i cantons Berna, Valais e Tessin fac, fertonc il Vat ed è il Grigiun, an raccoltau da menz. Si lunch il tema spil moment, diauge vigileun in abiala serada.
1: Sera soncia, con RTR e noxens dedicain, trantarotr ai bau japanese. Ci fochi tos, ciui Tessin ed en Misolcina e cinsles bec, der Chalmang will Pass.
2: Ziel ist schon, dass wir verhindern wollen, dass das Insekt über den San Bernardino fliegt und schlussendlich in die Bündner Herrschaft gelangt.
1: Ja, ich baue die Fokitos, ich gucke sie an, und zwar Anton Kunell, an der Junge, das ist unser Thema. Mein Name ist Toni Poltera.
3: RTL, dalla Damaun alla Saira.
1: E ci tenneron er a far la hidden session del Festival da Jazz a Samorezza e per ci Peppe Lienhardt e Beach Talker Act che la hidden session scienze anche che la mezz'ora quattro nocce.

0: El trisce Verdin e parla d'esser in senza privel. Ma il Bau è un veritabile pirat per l'agricoltura e per i succhi di Curtenz. Il Bau di Japan è se ci sederasi in zonas passose in Europa e fuori chitos in Svizzera. Soprattutto in Tessin, in scombatte già sono diverse zonas la spezia invasiva. Ossa, on le autorità di Tessin mi do strategie di mondo la popolazione per sostegno. Ci ci vien faccio e scuceva ora ci mangi con il Bau in Grigion, che so Adrianca Martin.
1: El Tessin è nelle bode sorvese, bottiglie da plastic transparentes con si sommi in dercioi vert, che pendono vi da pals ni vi din rom da dina planta. E lien in a massa baustil Japan. Quels vignen carmalai da feromons e croden lu dil dercioi juden e la bottiglia, ort la quala ai san lu bublisch capa. Varga 3 mili de quelles trapples an las autoritats tessineses repartiu el cantun. Quai buex num culla finamira de radijar ogli insect invasiv, mo bain derui en cei logens cint stoplazza las trapples per ave il meglier effect. Quai declara Cristina Marazzi, la menadra dil survetsch cantonal per la protezion de las plantas el Tessin.
2: La strategia di contenimento ha lo scopo non di far sparire l'insetto, ma di cercare di conoscere bene il territorio e quindi andare sempre più mirati con una cattura messa nei punti più sensibili di ogni comune.
1: Bowon vin quella strategia al confin. Per via da Laura Bletcher la Stad Vargada e la popolazione de Baus di Japan esplodida el Tessin. Qualche procura per grons dons e l'agricoltura, con son e las vegnes, nur che ils baus di Japan maglien la feglia. Per far front a quell'invasion, agien els per quai adattau lor strategia e recomandien ossa alla popolazione da setz comprà trapplas e da plazzà quellas els curcins. E la situazione attuale stoppien ins dovrà tot ils miets pusseivels, ai Cristina Marazzi per Schuadida.
2: Noi sappiamo cosa abbiamo catturato, ma non sappiamo cosa abbiamo lasciato. Per cui, per cercare di contenere, sarà indispensabile implementare tutte le misure a disposizione.
1: E quell'uomo ha apparentemente giù effect. Le stizioni specializzate del Tessin hanno venduto 10 da pli trapples che gli hanno vergato. De quellas droven e las autoritats grigiunas per combattere la derasazione del Bau di Japan. Quai declara Walter Fromm del Plantenhof a Landquart. Cunzon el Mesauk combattien els il moment fech contro il Bau invasiv del Manader del Post de Pumicultura e Viticultura.
3: Letztes Jahr haben wir ein Gebiet überwacht bis Höhe Lo Stallo und jetzt können wir vermerken, dass das Gebiet sich leicht ausgeweitet hat Richtung Pian San Giacomo. Das Ziel ist schon, dass wir verhindern, wenn dass das Insekt über den San Bernardino fliegt und schlussendlich in die Bündner Herrschaft gelangt.
1: Der E appellà alla Population de comprar trapples e de plazzar quelles sil agent terrain, vesa el denton fech critic. L'ur strategia seigi nomnata mein in autra.
3: Wir wollen die Insekten anschauen und da ist es eben wichtig, dass wir eine konzentrierte Duftglocke arbeiten können mit einer hohen Anzahl von Fallen. Und die muss aber separat in dem Gebiet oder in dem Ort sich ansiedeln, so dass man auch in den umliegenden Gebieten die Insekten anlocken und in der Fallen abfangen. Hingegen, wenn jetzt viele Private auch so Fallen aufstellen, dann haben wir mehr Verwirrung und hinten weniger oder einen kleineren Fallfang in unseren spezifischen Fallen.
1: Se la strategia grigiuna ha lui gli effetti di avvijau, ni sin stoppi lo halt adatta a quella, sappi nels per eroi la fin di lion, cura che l'sagien insemmen tot les cifras. Clar ai per el denton, che s'agi da fa tot il pusseivel per frenar la derasazione del Bau di Japan el grigiun. E che o sappi è la popolazione gli dà, bo con trapples, ma bain con annunzia al Plantenhof, schai anflin de quels baus.
0: Da ple del Bau di Japan, scusinzo di Franziere, al cal di Bau con il Bau Sindigenz, e noi annunciare le osservazioni, tocca le informazioni che tez sulla nostra pagina di internet rtr.ch. Della coe Alanis Morissette, Ironic.

Nico Santos, Home Part 2, gist sentia ed in 5 minutas eilas 6 a mesa. Ja, che visit sto da nossa vart che ci portoce i momenti la part moderativa e ni moderada da radio. Mi dice anche una bella sera, face pulite tot vin bum. Se avesse dec, ni sembra manch caldi che ci date da caldeir. Ozzo mi cas in una bella sera, ma sem da sera. Da mi vart, al microfono, fisica sto, finien la prossima già, che fisi allora, schon domani. Kerstin Ott, Regenbogen.

0: RTL, la Marella.
1: Cun sagirs e sagiras esses vus, c'è la lavur c'è vus fagiais, venin debbe de surprida de cacci ne meir degi de cacci auter. In a domanda c'è dat de studegè a fa forza in tic tema, a con quella ben veni a l'ura della Marella. I è in a domanda fece actuala, ma dem sco l'informatica e la digitalizzazione als davos decennis folla al moment l'intelligenza artificiale si avvia a nies mondo lavur. Ella avanza pass per pass als ple differents camps a surprena d'ina de ple chausas che nus crescians fagevan avaun. Na vende sorti chausas, zur raccolta, survia in industria tocantir programma, fa translazions als ple differents lungats, scriver codis, fa musica e films. Procura l'intelligenza artificiale che nus essen in de forza totes e tots senza lavur, per qua ci drovo di plenus. Con quella domanda se John Kvietzel se facentaus in chat de quai on, che risposta se los rovniu udisus alla Marella, I a dovri anknus en il futur. Io son l'Angela Hendri, gevisa bien diverti main cu la Marella.
0: La Marella.
2: I a cau, I a lau, je, I a ai prest da per tot se vesi in stertia. In tec scottir la canzon d'il pur John, la versione romance da Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Klar, weil ella Marella de Dots bopils I as dils asens sil puresser de la canzun de Fons, ma vain per la intelligenza artificiale, la KI. Perché quella influenzesce ad inaplifit nus a nossa veta, a porge nus possible dats de las qualas nus vain avon mossa miau. A scheia sa jau, per exempel, senza propria VX in idea de musica, fa en pauca secondas in a tut nova versione della canzun d'il Purgion. A quai, con mo paux clicks con in programma internet, in quel cascau, con Mureca.

0: fascinant, bo? Perché a si spert è sempre saio creare con la IA nuove canzoni. Denton, se quei va a si sempre da si fa la IA in un lavoro che sto es normalmente pagato ci per sventer. Che vuol quei lo di per nus cristians? Veng la IA a fa nus tozze tutte sforze in di disoccupai. Vengi e vina vona dova nus cristians per le lavori che nus vedian il moment. Con intelligente, ai quella intelligenza artificiale a cina mein. Mio nome è Gionke Wietzel. Benvenuti alla Marella, da vart l'intelligenza artificiale. In Marella, che è anche complina mein, vini da faccia din Christian. Enza setze vessi o fami la vetta fec sempla a scia fa quella marella che vustat leist gestosa l'intelligenza artificiale. Perciò è nuster RTR l'uvrain con IA. Ina intelligenza artificiale che RTS pia nos collegas della Svizzera francosa han sviluppau specifica main pil giornalism a che sustegnus e nosso lavur. A se avessi, per esempio, bomo domandare ella cicels experts da IA ein a che domandas che du es fadels, ma bain suenter les intervistas e grad scia scriver ella l'intera Marella con les intervistas che ha fatch.
1: Io quitt l'idea è feg interessante, sco experiment, ia si dire tecnica mein, topu saivel, scia scriver text, scia fa la musica, etc. Journalistica mein, vese co inen in l'autre domande, c'è che l'IA, l'intelligenza artificiale, sa seguire ma in gida e da strutturare il text, da analizzare text, date, da formulare autor, forse più concis, più precis. C'è che in sto semplicemente SV è la lavora in base da date, da mostri, bus in base da una esperienza, ni con, forse con impatricia critica, di quel Gisquai o di quai che fa o in Marella. Ad in Marella vive figli della personalità dell'autore, ni dell'autore, ella vive della creatività dell'autore, ad edda di una buona ricerca.
0: Relativesch il chef redactor de Radio Televisione Svizzera Romancia, Flavio Bondi. Perché scottier la canzone del Purgion, che ha fa la IA con pocs clicks, abbain è l'intelligenza artificiale che RTR trova un potenziale. Per esempio, se va per essere creativi.
1: La creatività si dà di ordine di una certa empatia, ordine di una intuizione, di situazioni reali che capitano al mito di. A cui per noi abilità, ne causa che una IA sa a un bo, a ve, a tutina si va per tempo, si va per analizzare dati, per svada la IA extrema. Ella è extrem sperta, concisa e precisa. Cioè che oggi, denton è, chiaro meinte di, la IA, quen waffen in utensil, at quen di natur. E per cui è la sligiazione, ten ormai, la pli ideale è dina, la combinazione denter IA, giornalist ni giornalista.
0: Per cui creia le bo, che vien per via della IA, adaina gapli paucas giornalistas a giornalists.
1: Io credo che il resto è il basenz di informazioni, di fatti. Quel resto, ad eternum, per cui trovi è ad eternum in giornalism, gliaut professionale che fa ricerche, fa buone ricerche, che controllesce, accompagna le autorità in loro lavoro, che gioca il cristian e viene von la rola centrale. Io credo che va bo per deplini pli pauc giornalistes e giornalists, ma poi semplicemente per nuove ruoli e nuove funzioni. Ed io credo che l'IA è un super strumento, quello sostegno, per sapere tutto tenore fa altre cose, fa di più ricerche approfondite, forse chi sa il tempo per nuovi formati, per di più creatività ci sa. Io credo che è una buona combinazione dentro IA e Christians è estremamente ben possibile.
0: La fine mira sto per cui entesetz esser d'augmentar ni sil meins de mantenir con l'intelligenza artificiale la qualità el giornalism. Chi che vol sa ja osse profitar da su sustegn ter les pli differentes causes che giornalists fan. Per exempel, se va per resumar liungs reports annuals, transcribar en tiras intervistas de radio els differents idioms, trezatar studis engles, ni è, sinz drove ina inspiration per ina moderazion, agit per simplificar passages complicades, ni simplement in partenari da sparing per les demandas d'intervista kins les fa. Co? A confit che la intelligenza artificiale veng anche ad influenzare nostro lavoro, è naturalmente un buon motivo per le medie, ma anche per inviare altre branche in tema.

0: En in futur malguez, sanza bomo mira cun plage e plan speranza, ma vain e cumbia skeptica a tema. Tutte nortie experiences kins a fac, cei informazions kins a, a cei tendenzas kins vese el present, dominesce ben in de quels sentiments. Coi vale ben eper John Sialm, che docesce l'intelligenza artificiale alla scuola alta specializzata del Grischun.
1: Dice din la differenza entre in like ed in expert e quel like e adina push poi sustaus che l'intelligenza artificiale sa ed gli expert adina push poi sustaus con pauk che l'intelligenza artificiale fa. Also mi fai bu tema. Aber i trovo tutina ignora e ebo la strategia lau creio che in stat tutina sa da jucun quoi a didat e chances sco adina ad io creio che in stat c'è pa quella chances.
0: Probablement eis gest quella se vida d'ina intelligenza artificiale che sa un buo scibia ina IA che è pia buo un superiore alle intelligenze del Christian che sa da nus il sentiment che trova nus vina von che vien per quoi è il futuro da von de lavur per nus Christians. Denton, con intelligente ai lu quella IA us propi, a cei stonza en se setz capi sot intelligenza artificiale. Percei, duvrau vegn il term IA, KI ni AI, je prest de per tot.
1: Buona buona de mond, aber bu simpel da da risposta, po qua chi dat en se setz bu ina definizione generale. Schins mir, per esempio, l'internet, scha amflins diesch, wein trennt der Definition so dell'intelligenz artificiale. Ina definizione creieren conoscida, la scienze simpen simular in act intelligent, also schins fanzche intelligent, scha lu ai endedens intelligenz artificiale.
0: A scheia che, per esempio, sorta o le tomates verdes delle scotchnes ai de principi già in act intelligent. A quella maschina che fa quai lavora per quai con intelligenza artificiale. Il medem vale, per nomnare in altro esempio, che la maschina sortesce o della produzione de medicaments in una scatola con perles per quai che la viu che manca lau in una perla e la scatola. Con intelligente che la IA attuale aile fin finale per tornare a vostre le domande da von, jetzt ai denton buoschi sempre da risponder.
1: Io vai fai la scuola si musti, il gimnasio lo va un priu latin. Ad intelligenza vengen se setz del latin intellegere. Che vuol dire capi, capi in lauter. At io vai bungen am flau l'intelligenza artificiale che vuol capi mai, also normal, man kennt ja alles der Mondes, eine Intelligenz artificiale, dat la risposta, aber dann bo kann la Intelligenz

0: Correcta.
1: La ragion per quals bails ei denter auter il sistem con la quale la IA lavura, declara il docent d'intelligenza artificiale John Sialm.
0: L'intelligenza artificiale è un sistema non deterministico, sino probabilistico. Ad un sistema probabilistico dà risposte qualche più ragionevole. Aber il più ragionevole è buona qualche andretti.
1: Un altro problema con la quale l'intelligenza artificiale generativa ha il momento di ne più fede combattere è che le vengono questo più perderte.
0: I dà buona più text che qualcun sa già ramassato os, a cui vuol dire l'intelligenza artificiale, also quals modelli, vengono buona più perderte, ma ben piuttosto più tubs, la ragione è che massa text os all'internet è già generata dall'intelligenza artificiale a cui fa che pubblici divers il text. Vuol dire che l'intelligenza artificiale diventa pubblico più perderto, ma poi piuttosto più tuppa.
1: La fine mia è per cui sono più di dici da creare una intelligenza artificiale che capisce, rispettiv, che vende a prendere minchia incombenza intellettuale che in questione fa. A quoi essenza che la stossa vibbia ordevon. La scienomenata Artificial General Intelligence, quart AGI, dues con simulare l'intelligenza generale de nies giurvi, ave se maiontes abilitats cognitives conus christians, a se ve emprender. Cu, a se venin zominega da quella intelligenza artificiale generale in quella forma, aidenton tot auter che clar. Eschei ad in puspe nom da Elon Musk ni eda Sam Altman, kinzagi bengleit tieschi lunch. Kei venden tom bauni tart e minche cas ada pli grondes midades per nus, jetz du es esser a minchina de nus conscient. Per cei quei che veng il moment presentau delle spi differentes firmes, muossa che roboters con una intelligenza artificiale vengen ad ina pli fec a dominanis mon a cei che nus vengen la fin finale anc a l'uvra.
0: Also nie trend ai os physical AI, quei ai entsetz AI kins met en roboters. A bum usco us ein simpenes il computer probleme, per exempel al computer sa je buche temperatura ki jo do num kala quelles datas a disposizion. El sa e budi shiri junoivel ni bo, porque el sa je to kai not. Cum embodied AI sper ins kal system sa pilot to kai not tjoi. Also ein Ersatz für Ponderations, per exempel in einer Kiste, Poensotlemäuse, hat ja auch die Bubble-Dikoi in diesem System.
1: Erscheint, per exempel, quals dies a la CES, la Computer Electronic Show a Las Vegas, differenz Roboters kun IA veni presentai. Da quels che se muenten schon fitz am Jontsch konus Christians, a caduessen den der Autor esse wie begian zemen, topper suls Autos per l'Industria. Autos Roboters kämen im Musai a la CES a Las Vegas, wengen sie zu einem Fall per Casa per nus. Den Ton schien's mehrer als Videos de quals Roboters, lo eisi bein eklar, kei weng ang a gut sein amen, togen kelz ein propi e a schi sperz a buns konus de Fall per Casa. Il mehr vergess den Ton gest setz in meine de quals Dorfs Roboters kun IA. Ils Videos empfleisus senza Problems e Internet. A quei stau la merella da vart l'intelligenza artificiale, co ella influenzescia nostra lavur, a con intelligente che lei propi il moment. Gli experimenti che fosse usong da fa, ai de mirà co quella merella tu nas, scia bo iau, ma bain l'intelligenza artificiale ves facella. A scia se ves in scumperia, con fit che drove propi anc maisco giornalist. Forse sei meglio de busse vil resultat. Mio nom è John Kvietzel, dico vos weis dat lau.

0: La Marella.
1: Quei stada la Marella IA dovri anknus en il futur de John Caviezel, che venida realizzada ad emezza l'imprimiede al Genè de Duon.

Qua che restau de me è il statement che users likes se gina dina impressionai con biece l'intelligenza artificiale sappi fa e che experts ed expertas per incontro vezzen sur tot con pauc che la IA so. Important sei ai minci cas cins empren ben co intorn con la intelligenza artificiale tutina con perderta ne pauc perderta che la è. Vi dice projects concrets che la scuola auta specializzata del grigiun lavura? Quai udinus gesco proxim.

0: Birdy con People Help the People.
1: La Marella.
0: Fosse possibile che l'intelligenza artificiale diviante la salvadra del lungaccio romansch? Sei possibile d'infla agli avvenni chatbots e per sur Silvan valaderne poter? Schein jaimus usche, non possibile sei begia, né i ven l'uvrau it londer. John Kvietzel ha rasdau con John Sialm, docent per la IA alla FHGR, che dat in investa ein lur per scrutazions a projekts con IA tot concrets.
2: Nies lungaj san mo pauks, a nies lungaj resden mo pauks, conta Pascal Gamboni alla canzun Unix. A per evitar quel, also il Ramonsch, schwenesche bo in di del tote fac o da nies minche di, ai la scolauta specializzata del Grigiun il moment vi da sviluppa in model da lungaj, perché il Ramonsch vegn e vina vondo vraus, per esempio en scinumnai chatbots.
3: Nus es mit Londa de trainare in Il modello di intelligenza artificiale che sa cinciar su Silvan. Su Silvan venus più poco che quei altri più text tutti gli idioms.
2: Declara John Sialm che docesce intelligenza artificiale alla FHGR a manegna il medem moment che quei ai ecul su Silvan in una grande sfida.
3: Io vai cinciar con professors da l'ETA, da EPFL, per un'idea di John, di questo buon tema, con 98 milioni di tokens, che sono pleizens di più o meno, e prendono quel sistema non di esperto, non di efficiente. Il problema è che non si ha a disposizione di 30-50 milioni, che vuol dire vengono meno pauk text, prendono se stanno
2: E per cui è il momento insieme con altre scuole alte di sviluppare strategie che vengono tutti in un trenare quel sistema a che funziona. In una possibile data fosse per esempio da scia transcribare con la IA il profil che RTR ha fatto per su Silvanis de Vosont a trovare quel text per trenare il modello. Gli avventaggi di questo profilo è che il text ha un carattere di discorso qualche davantaggi per l'interazione dentro la questione dell'intelligenza artificiale in questi chatbots.
3: L'idea è che si vede in un caso di questo momento di che vuol dire che si interessa per il Ramonsch, che si vede in un caso in un Ramonsch con quel sistema a cui si sette l'idea.
2: E in un primo passo viene quel chatbot su Silvan del progetto Idiom Voice, fatto per la Lia Romancia e per la Scuola Alta di Pedagogia del Grigiun. Vententon sta a disposizione per la pubblicità, a circa mincina mincina che vuol sa cinciar con quel chatbot Romancia su da causa del mincedì. E in secondo passo, tu essendo e Mishnankas, il turismo e l'economia se vi profitta del chatbot Romancia. Cucco quei vegni ad essere il caso, ed è un buon clar. E chissà, tutto il nostro successo del modello ben quel forse in di e integraus ai sistemi di firme internazionali come Google, Apple e Amazon.
4: Nies lungaj, somo paus, ad nies lungaj, regdemo paus.
2: In altro progetto con intelligenza artificiale che la scuola alta specializzata del Grigiun è il momento di Londra, ha fatto non con lungaggio, ma ben con architettura. Meglio detto con il maletto del nostro vizio a Marcaus.
3: L'idea è che venga begiau in un Marcau e in un vizio, che in quelle case venga begiau in una nuova casa. A costo quella casa vizio perché la mondi è prou con quelle case.
2: Grazie alla IA che si è invitata a Londra di trainare, dove lui viene il futuro più semplice da riguardare le caratteristiche del baguette che gli sta sperando, e che il nuovo baguette va bene prou con il baguette del vicino del mercato.
3: Ella di buscola sto vizio, ma ben ella analizzesse la casa at quei il bian bu malets, ma ben quei sinum punktwolken, also quei va con lidar, kins prensi. Allora, se in posizionesci di il cose in la finestra, cose in la finestra, cose in a bivesins, con le etage in bagiades, a cui, per esempio, è importante per quei progetti nouas ellas etage buca in reccia da fenestras e pli basse, c'è le pli alze da quellas causas.
2: E mince cas ei la prima fase de quel project d'analisar a modo digitale il malec del dicia del mercau o se a fin, menegia John Salm, che docesce intelligenza artificiale alla FHR.
3: Che vuol dire in canoscios als finistrels, also als fenestres, als balcons de Chevinon, ados weinen talmen da fa in a sort produkt, da quoi che vuol dire ca sbagls, Stoins halt es puspisu dadel Christian und die Meere sind koi a di sche koi en dretch a sche bun dretch sche lu as di de Kurier koi ke bun dretch a koi dat e massa la vur da schwilu pa in a schin au frontend kinds as entre luvrar kun tot.
2: Sper quals dus projekts a la scola alta specializzata del Grischun, ong viden quals autos projekts nur ca l'intelligenza artificiale vin implementada. A scè, per exempel, in roboter ca dues spindra persones senza scienze or de logens malzigirs, per exempel radioactivs, drones ca duesen se ve detecta in Svizzera senza gronda canere substanzes pregoloses, et en in auter projekt vai per implementar la IA en in software ca gida d'organizales relaziuns cun clients.
0: Dianter sustegn a schmenatscha l'intelligenza artificiale e resta in dels temas c'influenzeschen al ple fermnies mincidi schon osa ad un biede ple al proxim avenir. Vos weis udiu la Marella IA dovri anknus en il futur. Io personal mein fos die schon leider schla IA surprendes al futur la vursa al precesa, per exempel la varresti, fa concice porla, fa orden, tutto quellas chausas, regalas de nus usce de pletiams dad esser creativs.
1: La Marella

La Saira der RTR. Cun scuferidas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktor de musica, Danilo Pavier.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun ursin cadisch. Suenter il combatte elettoral pil presidi a Sommurezzi, Cadriano Iseppi a Gudignaula fin di Ama Vergada, dati o se il combatte elettoral pil squatter ultriursitz e la suprastonza, no che Beat Mutschler candidesce sco ciunavel candidat sper il suprastonza in uffizi. Ed el Parlament dati e combatte elettoral denter auter per quei calvin reduzius da gisiat sin indisch sitz, ne venda l'autoron. Sper sia deputadas e deputai che candideschen euninaga, dati sis personas che candideschen da nief. L'elezion è il 27 settembre. A Quira, al scolar che aveva invitato in petarda e la casa da scuola Giacometti, gli onvergau surniu seu castic. Sco quei che la Procura Pubblica Grigiuna ha confermato in rapporto ad RSI, al da prestar servec de lavur. Il giovane ha perclitau auters tras materia explosiva, comes in act de violenza e cajunau pliras blessuras e don material. Tra l'azione erano due scolari nidas arzentadas levamen, e tra 44 ulteriori fonds era ludida nida restringida. A Quira da Domma, dalla Polizia Cantonale Grigiuna, pigliau dus dealers da droga supponì. Durant l'arrestazione, dentone durant las perquisizions delle abitazioni a casas, alla Polizia anflau e confiscau varga 1,5 kilos cocaina.

righteous, sister sinner says funky. How bizarre.

listen. And I know you think I'm happy all the time,

Schitta la radio, meina tras li storgia da musica. Schi canzuns diventa un grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL, perché la musica è da casa.

0: Ciao zusammen, io sono del Matteo De Fons e vous stet leis mio radio favorit RTR.
1: Hey mamma, ti eis la mia donna che dà. Hey mamma, io les dice ciò.

Permbay. RTR. Simplemein per tutti.

0: RTR. Das Radio. Ja, Lippo.
1: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

Negin sa, da domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca, e negin sa, contart che gli oi.

giuvnas e pli veglias. In sicchio femmi, scrinchiami, a feci tutta un paglia.